Nesa o Chatrina, da Men Rauch. Chatrina ves tant beselin selur in cor, un cor. Ma Nesa als maranghins, a quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol sparniares nosce sco il fel. Sco lasen tanter du stocks feinstung qua patir fom. Il mezz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, e Nesa pocun rapse fit far nozzes cul plavan.

partenza da Yong Guidon. Per l'eister oz der ceo au part, il tren festina sui per val. Adiau, mes char comun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta del cum già. Ci sa, Shetorn, ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nudere avanti in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

0: Les novitats per RTF.
1: Suenter l'attaccia islamistica a Berlin, les autoritats de sicurezza e la giustizia vengono in la critica. Success grigiuns en il lezicont a Turic, els campionati svizzers d'atletica leva, date gist 4 medaglias grigiunes, a l'onda de Celira 4.0 arriva, oz cresce il termometer, però be anxin fin 26 grads. De pli de quals temas da Laura, dati os en las novitats de la SIS, al microfon pro vos è Corinna Schmitz. Biendi. Suenter la taccia as islamistica ter il Christopher Street Day a Berlin statten la giustia e las autoritats de sicurezza intant en la critica. En il center stat la domanda perché che l'attentader probabel de 29 era en libertat. Quai, malgrat che l'era già conoscente las autoritats sco persona privolusa, a scizzunt veni sentenzia. Ein Stein der Dinkestich der Rest, ein Sulettemannstuf apart der Din Programm der Deradikalisation. Il Minister dell'Intern Tudest, Alexander Dobrindt, a dicen vers l'ARD ka quest agir sei a sta naiv. La Polizia a seta giu ir l'attentader probabel, kamatsa in a donna a blessa ulterioras 29 persones. Sin l'insel de vacanza spagnola Mallorca ai de novo mandà demonstrazions incontr il turism de massa. Denoch la polizia en 25.000 persones ides ir sin via per demonstrar quai sortot sotto il motto Mallorca al limit. La pretesa centrala è ina limitazione dels visitaders. Al domber de turistes a turistske crescia vin fac responsabel per la mancanza d'abitazions acuta. Ils organisatori dels protests se lamenten che blera jaut con una entrada normale ne possien strusch plisse prestar in una abitazione sin l'insla. La Brasilia acclama in vosses ambassador dell'Argentina. La ragion è la comparsa dispitaivle del presidente argentino Javier Milei a São Paulo. Der la redonanza della partita drech populistica Partido Liberal e Flavio Bolsonaro, al fil de Jair Bolsonaro, veni nomina per l'elezione del president l'ottobre. Là, a Milei attaccia al president en uffici Lula de Silva a titula el inlader. Plin avanta el insulta indergiader en conoscent. La regenza brasiliana discurde din grev affront encontr le democrazia. Trantach als dus paiais vigins, regia temp de glatsch de pica Milei e en uffici. En Siria vul al presidente d'interim Ahmed al-Shara 13 ore de nov la politica dell'exterior de ses paiais. Quai a el dicen vers l'emitur de television Al Jazeera. La Siria contrahesce il moment de vartina convigne de segertat con l'Israel per evitar conflicts. Ils dus paiais se chattan de piel 1948 ufficialmein en il stadi de guerra. Plin avant, due la presidenza militare russa en Siria venir reducide ferma mein uscia al Shara. Per ricostruire l'economia suenter le cupiciande del potentat Bashar al-Assad, cerce la regenza siriana al moment in vesturs. A Venezia han turistes e turist del di fin ossa procurà per entrades de 5 milions euros alla citat. Bun 650.000 persones hain paia la taxa del di de 5 euros, comunicesce la Vishnanka italiana. Depi dus ons, stomincinque visite la citat de Laguna, trantach las 8 e mese a las 4, paiach in a taxa. Queston è l'entrata venida in casada trantach als 30 d'avril e del 26 de Fanadur durant tot en tot 60 dies. L'an passà eran quai angstats 54 dies. I dankteril Sport, Atletica Leva, Annick Kellin e ide per il titel de Campionessa Svizzera surils 100 meters obstacles en il Lezigrund. En abstinenza della Campionessa Mondiala di Tachi Kambunji, alla Grigiuna gudignala corsa en 12,67 secundes. L'ultra juch grischun William Reis a dominà al Dubel, suenter al titel surils 100 meters, al corrider de Cuira, ergodinà auch surils 200 meters. Con Selina Capau de Domat e in ultra juch grischun ida prina medaglia, la Romancia ergodinà Bronz en il tir de Lancia. L'an passà era ella angvenida campionessa svizzera.
0: La meteo.
1: Oggi dat il primo nome scheide da Nivel, se fases da Soleil, e il partenz dat i magari anche in cinz urizis la bonura. Al suo entramels di vingi loro però adina pli bel, quitter temperaturas da fin 26 grads e la region da Cuira, en so selva bastios per fin 24 grads, aden l'endedina per fin 25.
0: Vias e traffic.
1: Las vias grigiunas en el moment libras.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: La bonura del 27 de lulla se ses i cinci du sepi l'ana per manz quist ultim, gli undesdi del mais, la plagiar tu fai qua in nostra compagnia, es un ladina scena bundi.
0: RTR. Unique.

0: Also ich kenne sie mich, per cui che non sono dina di ci nusle sinina ga i sinina grande tribune lo sulla tribune di Openel Venezia.
1: Mega geil, honestly, top. Einer von meinen Top-Festivals von diesem Jahr. Hat mega Spass gemacht.

0: In Bun l'indis di bunura le 6:30. Corinna Schmidt è pronta con le novità.
1: Sventer la taccia islamistica per il Christopher Street Day a Berlin statten la giustizia e las autoritats da sicurezza intant e la critica. En il center stat la domanda perché che l'attentader probabil era in libertà quel malgracal era già veni sentenzia. Sin l'insula de vacanza spagnola Mallorca ha de novo mandà demonstrazions contro il turism de massa. La pretaisa centrale dels 25.000 demonstrants e in limitazione dels visitaders. Il numero di turisti e turisti cresce, viene fatto responsabile per la mancanza di abitazioni acuta. Adels campionati svizzers d'atletica leva a Turic ai Irgis da 4 medaglias grigiunas, Annick Kellin eide per il titolo sur il 100 meters obstacles, William Reis a dominia al double con auch sur il 100 meters, a Selineke Paul a godinia bronze nel tir de lancia.
2: La meteo.
0: All'inizio di buon'ora cominciamo con un mix di nuvole di solai. Era pluggia, poi a modare, vaglia postupel per tens. Verso due mesi, venne l'ora in tutto il centrum più bel, qua è pro temperature da fin 26 gradi la regione da cuore, in surselva ed in ingedina dai a oz maximalmente 24 gradi. Ha idis di odare, monzic al fraestin, domani venne fin già da c'è più ciot, con fin 30 gradi, in marco di l'ora da fatta fin 34 gradi. Di meno temperature sciode al prossimo tempo belle ciodin esa am lore er vai wird fin già fat plans pels prims a wash dis po planet cominciare a far plans es in a sonda er quai bun se vo na messa to mo savair ci ce volava far no fa se no un tip quai rappresenta nem pe quiston in program in papu special scoslu depuis de quai vers 10 de la 7 qua prono
2: RTL mes radio Mia lingua.
0: Buondì.

RTR. Musica non-stop. Concert perverts. Scouvrides. E hits.

0: RTL Impuls.
1: Estate italiana, quai nos tema las prossimas dus evnes, i dedels impuls, mette l'italianità in til center. Oz con impisa mainz de Bibi Vaplan.
2: Da va un invierno lung e grev, sono splacciata su un lettino vert alla riva del mar. Mia lettura del dì è un codice scientifico sulla cartografia del mar. Impara, c'è lì ad una d'arce il listes paragraf, per qua c'è le cellurs metten ort funzion mes cervè. Si va tantarant un ventin freist e squaisco un bucinio de ciel. Mies vaginas a schnestra bei jocken intensiva mainz ed un zic massa de dot. Mince tant taitla ce ci quinten e min dum mainz il ritem de l'uristorges. Osse fanno giust una rivolta sur de tattoos. Baino ed ad inclees co ci spofaro ce alc ed ina met pensa te e fin già sono crodati il prossimo sön mediterran. Un mattin porta da spöna pezza un sbrinzel vert dalla riva del mar fin su pro les dusches. Pur versaira ampara qua un pa curius. C'è plans varalbe? Porta l'aua del mar in duscia o aua della duscia il mar? Tante reint va un re a domandasco ciastun. Qui es cugnoschen tots, id es minciansco una gronda reunion de famiglia. Rei ed è discurrinzo dels deins novs del bagnino. Propce fici bes. Ma si es remarce sexisticas, mamma mia, quelles van ad una mos il svaglierin. E stelle ad una da stes postar il jajadrin col gir del sulai perché sia protetta dalla sombriva. Scoce qua esco la cartografia del mar, fici difficil, bot impossibil. Dalla luna e perfin del mars assai da pusco sur del fond del mar. E guardi l'orizzonte e provi di immaginare che sotto questa surfaccia pagiavola e magica assoppa un inter mondo, con flumes, montagnes e perfin cascadas.

0: Bella, la nuova de Teddy Swims. Speranza, c'è vos lundi dir come c'è bene in 12 minuti e se les 7.
1: RTL, con la buona nuova d'Alemna.
0: Prossima sonda è il primo wash che la Svizzera si prepara per far festa, ma qui stanno senza grandi... Senza gran spettacolo delle rakete sui cieli, in una città dove c'è la scomanda al fuoco artificiale causa sutina attuale, ma è per via della prossima onda di cielusci disannunciata per il prossimo giorno, vendodì antile meteo. Uscire la città di Coira, ma è anche appunto la buona nuova. La città principale grigiuna, nasce e stessa nel desistere del bling bling vide cieli, coquai, c'è più semplice. Invece de fuoco artificiale dai a questo in una show di droni per la festa nazionale del primo agosto in una premiera per cui i responsabili scrivono. La show dura circa 15 minuti e si è concepita a belle apposta per la città per 200 droni quinten vi da cielo appunto in una storia su da cui e su da sia liot accompagnato qua da musica. Si è vero quel nuovo spettacolo ora si fa qua al Melder de vende al stadion da Balapè sullo Briau, da là a Zayet in ordine organizzatori in vista ottimale sulla coreografia vide ciel. Di meno, la città da Coira ci mette nuovi accenti da vent del fuoco artificiale e si gira in

0: Las novitats der RTR.
1: L'evacuaziun da Bordo na stat Becheter, discussiun, l'incendi desastrus e sco che para se stabilisa la notte. Success Grischun en il letzig Runde Turic, als campionati Schweizers d'Atletica leva dat gist 4 medaillas Grischunes, a l'onde de Celira 4.0 arriva, oz crescia il termometer, però be anxin fin 26 grads. Da plide quals temas da Laura dati os en las novitats de la set, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. In Francia è l'incendio grande che ha intanto distrutto 42.000 hectare di terreno e c'è un'evacuazione di 220.000 persone da Tirs de Bordeaux, tutto in tutto resta stabile la notte passata. Quai comunicesse la prefettura. Ils ultimi dies era l'incendio si deresa continuata main. Les pompiers seien vinevant in azione. L'incendio che fruiesce intanto de pila mesemna a fin ossa distrui 240 chases. 84 pompiers en vegnits blessats. Malgrat que les flommes en beanc 15 km de vent de Bordeaux, ne stat ina evacuaziun de la citat Becheter debata. Quai a il burgemeester de la citat de novo main fac clair ir. Sender la taccia islamistica teril Christopher Street Day a Berlin statten la giustia e las autoritas da segerezza intant en la critica. En il center stat la domanda perché che l'attentado probabil de vencinons era en libertat. Quai malgra ca el era gian conoscente las autoritas co persona privolusa a scizund veni sentenzia. Entstalte din castig de rest a el sulette mostu fa part de din program de deradicalisation. Il ministro dell'intern tudest, Alexander Dobrindt, a dicen vers l'ARD ca quest agi sae sta naiv. La polizia a sae ta giu ir l'attentader probabel camatza in a dona a blessa ulterioras 29 personas. Sin l'insula de vacanza spagnola Mallorca ai de novo main da demonstrazione incontro al turism de massa. Denoch la polizia en 25.000 personas ides ir sin via per demonstrar sut al motto Mallorca al limit. La pretesa centrale è una limitazione dels visitaders. Il numero di turisti e turisti cresce vien faccia responsabile per la mancanza di abitazioni acuta. Ils organisatori dels protests se lamenten che blere laut con una entrata normale ne possi struspli se prestar in a abitazion sin l'insla. Suenter la fin della serie de taches americanas en l'Iran e il prec per lieli puspecro da clera main. Questa bonura custava in barrel della sort Brent per part en turn $92, quei è in minus de passa 5%. Odavant vevan els Stadis Units annunciar 13 nots en seria a taches in l'Iran. Es di suenter era lili mitja maista clara main such la marca de $100 per barrel. L'ultima pausa de les taches la fin demna ha de novo main sveglia speranza sin ina de-escalazion del conflict ca dura entant già de pile fin favre. La Brasilia a clama ene vosses ambassadur de l'Argentina. La ragione è la comparsa di spitaivle del presidente argentino Javier Milei a Sao Paulo. Ter la radunanza della partita drech populistica Partito Liberal e Flavio Bolsonaro al figlio di Jair Bolsonaro veni nominato per l'elezione del presidente l'ottobre. La a Milei attaccia al presidente en uffici Lula da Silva a titula el in lader. Plinavant a el insulta in der jader en conoscente. La regenza brasiliana discurde din gref affront incontr la democrazia. Tranter als dus paiais vigins, regia temp de glatsch de pica Milei en uffici. I dank der il sport atletica leva, a Nick Kellin eide per il titel de Campionessa Svizzera surils 100 meters obstacles en il letzi grund. In abstinenza della campionessa mondiale di Tachi Kambunji, alla Grigiuna guadagna la corsa in 12,67 secondi. L'ulterior Grigiun William Reis ha domenica al double, suenter al titolo sur els 100 meters, al corrider de Coira, er guadagna auch sur els 200 meters. La Conselina Capal de Domet e in ulteriore Grigiuna ide prina medaglia, la Romancia ha guadagna bronze nel tir de lancia. L'an passà era ella anguinida campionessa svizzera.
0: La meteo.
1: Ho stato il primo in mascheide da Nivel, le fasi da Soleil e il partenz stati magari anche in cinz Urizis la buonura. Al centro mes di ving l'ora però da Dina Plibel, quette temperature da fin 26 gradi e la regione da Cuira, in Sorselva den l'Engedine basti per fin 24 gradi. Demain cresce la temperatura lus in fin 30, la mesemna sin 34 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Brand. Dal lunedì del 27 di luglio, ilura? Quants raps vai mit der Tore finde eine passante al open air.
4: Weißt was du so will?
5: Das weiß ich noch nicht. Ja, ein bisschen etwas runter, aber schon so etwa 300 Stutz sind sie sicher.
3: Questo è un giro buono e nuovo per gli organizzatori, ma quanto contento c'è solo loro con l'edizione 2026. Il primo faccio con il prossimo è una linea scena bella e con un buon giorno.

Dios Blink ad un tale Lucrezio. 20 anni dorme de spirits.

0: Punkt les 7:30 es l'unge di bunura dels 27 de lui. Corinna Schmidt, sa ci ci da de nuf.
1: En Francia ein Incendi grand kein Tant destrui 42 mille hectares terrain de Tiers de Bordeaux tut en tot resta stabile noch passada. Que comunicesce la prefectura. Als ultims dies l'incendi se de resa continuada main. Suenter la taccia islamistica Terrell Christopher Street Day a Berlin statten la giustia e las autoritas a segerezza entant en la critica. En il center stat la domanda perché che l'attentader probabil era in libertat, que malgrat che l'era già venis sentenzia. Ad els campionatis svizzers d'atletica leva a Turic aida ir gist 4 medaillas grigiunas, Annick Kellin eide per il titel sur els 100 meters obstacles, William Reis a dominia al double cun auch sur els 100 a 200 meters, a Saline Capaul a gordinia bronz en il tir de lancia.
2: La meteo.
0: L'unità di buon'ora cominciamo con un mix di nuvole e solai. Era pluggia, poi a modare, vaglia per stupel per tens. Verso davamasdì venne l'ora per tutto il centun più bel, qua pro temperature di fin 26 gradi la regione di Coira, in Surselve e di Nicedina, dai a 8 maximalmente 24 gradi. I desi di godare, ma in sicce il frascin, domani venne fin già da c'è più ciot, qua con fin 30 gradi, in mercoledì l'ora da fatta fin 34 gradi. L'unica di buon'ora, dus passa le 7:30, vuol dire che no, rivin in pac moment le slinges per nos quiz della buon'ora. Il jackpot del Kikrisi ser fin già d'erce vara ben implica con 126 bonds. Potevate jent ir fin già gnade in direzione telefon in buon 30 minuti rivine le slinges.
2: RTL. Informativ e divertente.

0: Vanj vant le sot tezi nojo vajn.
1: Il kikeri sis. Presentata folk, vossa potia del vich en la region.
0: Jo vajn runde un kun Erika ka vende se drum bundi don Erika.
2: E ben di.
0: Ko isa?
2: Ah?
0: Al komanza bain lindes di?
2: Je.
0: Schon.
2: Schon la vada tunt nem.
0: Aber nur weil die ein paar Mail durch kommen, ich auch dann ein paar für die, das lündisch die, und aber da ein paar lündisch die. Don Erika, noch mein nosser Arbitra auch ist la Angela Henry, ist er qua?
3: Bien di.
2: Okay. Ja, bien di.
0: Ich auch zwei in ein paar, in einer Runde ein paar Spezialer. Angela, tu vois d'atras, nun, j'ai dati nul, et tu ne da qua italiano, c'è bonuro pronom. Non è di che, non sa, c'è la do di, no, e c'è nostra dusevnes in panviadi, portani in pa l'italianità in vostre stuves, fain in pa estate italiana, lanciainots.
2: Ok. Alla fine.
0: Hai, precis. E per qua vai a pensare a fare nozze al chicca di sesi, è un po' più speciale. Ozza vai a postut per l'Italia. Bitandi ne ada.
2: Ok, bene.
0: Buon. Seis correctes dofle. Plage l'Italia, insomma.
2: Sì. Sì. Sì.
0: Al mangiar.
2: Ma il budget è l'Italia, eh?
0: Ah, è che non spax
3: ci resta.
0: Precis, buon, don Erika. Allora, cominciamo, se è corretto, dovrei una dit, Angela Scraer, pronta. Un, dos, tres. Pro la bandiera italiana è il coccin di Metz. La più grande parte dei pendolari si arrivano sul confine per lavorare in Svizzera e dall'Italia. Radiatori è una sorta pasta. Venezia è la città di Romeo e Giulietta. L'Italia è una surfaccia sur sette anni su sei grandi scuole svizzera.
3: Corretto.
0: Avant precis vanciont è l'Italia nell'ultima anno di campione mondiale di Balapè per gli uomini.
3: Corretto.
0: Tirol del Sud tocca dopo il 1945 per l'Italia. Diversi album di Eros Ramazzotti sono completamente pubblicati in lingua spagnola.
3: Correct.
0: Al dazi per il suo confine a Chiasso a nome Brogeda.
3: Correct.
0: 1000 lire valevano per l'introduzione dell'euro circa 10 franc svizzers.
3: Correct.
0: Freccia rossa a nome al treno a grande sveltezza in Italia.
3: Correct.
0: Ci si dice italiano. Quella ne ha cominciato a fare fin, la due già. Scintagliano dice acqua in bocca vuol qua dire c'è l'acqua di pizza.
3: Faliu.
0: No, la due già. Es dice acqua in bocca, quasi c'è in modo di dire scintun stotniare in segreto, c'è quasi psst, non dire qua in avanti. Questo è un mito di dire.
3: Fonsen, svessin si è bigliato per la parte della bocca. Bien, mi rai uno spetto questo, mi dico con staula. C'è stato un tec spinosa, te la bandiera italiana, se il cecchino bigliala miet, il cecchino è dretto, sin si mi riuscisse nella. Lu, la più grande parte del penduraris, vengono bigliati l'Italia, e è proprio della Francia, vessi usi bigliassi viu.
0: E qua mi vada blers. Also schiss es war de lura.
3: Du hast schon krontin Meli, das Italien sind nur vontin Meli. Dece differenza. Lu, radiatori è proprio una sort pasta. Bidje Venezia è il marciau de Romeo e Giulietta e fu stau Verona. Den taun center asti dau gas. Luan, il Tirol del Sud è bidje de pil 1931. Saudel del Tiel Italia decidiu za evniu Melige 1900 Genif, ufficial de pi 1900 Veng, dantaun cu la indijavla pretenziun zel sisavl punct venius. Cordiala gratulaziun.
0: Mas bunisim, don Erika. Baste giuste. E no, se ebbe veru și împa pui la settimana ci vorresti. Ma lura scu è bun, don Erika. Lura stale la sui domande ce de quiste zure per giovar la seconda ronda.
2: Che, nigin problema.
0: Bunisim. Lura Giovanni in bel dì.
2: Grazie,
0: se forza ci dà pasta, radiatori, devi andare.
2: Oggi c'è feccio, sabbia c'è.
0: Basta, vai un momentino. In bel dì, don Erika, arrivare.
2: Grazie, feccio, addio, grazie.
1: Il Kikeri 6, presentata folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.

Grandioso Herbert Grönemeyer, secondo il Glück, fortuna era quella ci direbbe quartin quartin, può essere per mincini mincini in pa al ciotter, in rier, in plet, può però essere al sguardo su verso ciel. Possibile che voi avete fingi visto in lui. Singola steile sti croden al ciel, ma i veniamo melder, i qui a osa alt per notare in vos calenders, per la wascht, le spubleres daia la not dels dudes sul traiders da wascht. I qua tanter le squatter i le sese bunure ster su body mena. Pro relazions de lim optimale se svezze fin. 100 lure. Hai quiston es a special manch bunde wer la steiles crudantes con quaicha la es a giuste lure mo luna nova e per vid el ciel a mo più stür er possibel de wer lure quelle steiles più debles ci cruden de ciel. I ci suarda munzic più precis sul calendar astronomix es vetze lure ce quella not da giuste mo un eveniment spektakular wie de ciel la saire dels dude joast es poen empe observar sur parts dall'Europa in sciurdum totale da sulai. Dimena, per tutto questo, i quelles ci sono fascinate da qua ci capita sur nos ces vid al ciel, vale la pena da notare als dudes e als traiders da vostra in tila calendar per metterlura ir al sveglierin. Hai, als ci nascesse per il momento essere, c'è un gran problema, il stoccio su?

0: Les novitats ter RTR.
1: L'evacuaziun de la citat de Bordeaux ha stat bec ter discussiun, l'incendi devastant esco che para se stabilizar la notte. Success grejun en il letzigrund de Turic, els campionades svizzers d'atletica leva, date gist 4 medaglias grejunas. La lunda de Celira 4.0 arriva, oz cresce il termometer però be anxin fin 26 grads. De pli de quals temas ad Laura, dati us en las novitats de las oz, al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Bien di. In Francia è l'incendio grande che intanto distruì 42.000 hectare di terreno, a c'è una evacuazione di 220.000 persone da Tir de Bordeaux, tutto in tutto resta stabile la notte passata. Quai comunicesse la prefettura. Als ultims dies era l'incendio si derasa continuare da main. Els pompiers saien vinevant en acziun. L'incendi che fruiesce entant depi la mesemna a fin ossa destrui 240 chases, 84 pompiers en venits blessats. Malgrat che les flommes en be anc 15 km de vent de Bordeaux, ne stat ina evacuaziun de la citat bechter debatta. Quai a il burgemeester de la citat de nova main fac clair. Suenter la taccia islamistica ter il Christopher Street Day a Berlin statten la giustia e las autoritats a segerezza entant en la critica. En il center stat la domanda perché che l'attentada probabel de 29 era en libertat, quoi malgrat el era già conoscente las autoritats sco persona privulusa a schizond veni sentenzia. Ein Stall der Dienststich der Rest AL sollte man stufa part der dem Programm der Deradikalisation. Il Minister del Intern Tudest Alexander Dobrindt a dicen vers l'ARD che quest agi sei sta naiv. La Polizia a saeta giu ihr l'attentader probabel kamatsa in a donna a blessa ulteriores 29 persones. Sin l'insula de vacanza spagnola Mallorca ai de nov main da demonstrazions encunter al turism de massa. Denoch la polizia en 25.000 persones ides ir sin via per demonstrar sot al motto Mallorca al limit. La pretaisa centrala è ina limitazione dels visitaders. Al dombra de turistes e turiske crescia vin fac responsabel per la mancanza d'abitazions acuta. Der Konfrontations con la Polizia seien venides blessades almein 8 persones, sco medias spagnoles rapporten. Suenter la fin de la serie de tatjes americanas en l'Iran el prec per l'ielibus pecoda clara main. Questa bonura custava in barrel de la sort Brent per part intorno $92, quia in minus de passa 5%. Or davant weven als Stadis Uniz annuncia 13 noiz en seria a tatjas in l'Iran. Als dies suenter era lieli mitja maista clara main such la marca de $100 per barrel. L'ultima pausa de las attaccias la fin demna a de nova main sveglia speranza senina de-escalazion del conflict che dura entant già da pila fin fevre. La Brasilia ha clamaine vosses ambassadur de l'Argentina. La region è la comparsa di spitaivle del president argentin Javier Milei a Sao Paulo. Ter la radunanza della partita drech populistica Partido Liberal e Flavio Bolsonaro, el fill de Jair Bolsonaro, veni nominat per l'elezione del president l'October. Là, a Milei attaccia al president en uffici Lula da Silva a titula el inlader. Plinavan a el insulta indergiader en conoscent. La regenza brasiliana discurde din gref affront contra la democrazia. Tranter als dus paes vigins, regia temp de glatsch de pica Milei e en uffici. E dankter il sport, atletica leva, Annick Kellin eide per il titel de campionessa Schweizer surels 100 meters obstakels en il letzigrund. In abstinenza della campionessa mondiala di Tachi Kambunji, alla grigiuna gudignala corsa en 12,67 secondes. L'ultrajuch grischun William Reis a dominà al Dubel, suender al titel sur ils 100 meters, al corrider de Cuira, codinà auch sur ils 200 meters. Con Selina Capaul de Domat e in ultrajuch grischun i de prima medaglia, la Romancia a codinà bronze in il tir de Lancia.
0: La meteo.
1: Oggi è stato il primo a mascare da Nivel, le fasi del sole, e il partenza è stato magari anche in 5 urizis la buonura. Il centro del diving l'ora però di una più bella, con la temperatura di 26 gradi e la radione di cuira, e la selva è in giardina basta per fin 24 gradi. Demain cresce la temperatura di fin 30, la mesemna sin fin 34 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. Estate italiana cun RTR.
3: Hai preciso c'è tu nelle prossime due evenes qua pro RTR. Estate italiana, pigliain vos in inviandi tras l'Italia. C'è ti aspetta tot le prossime due evenes qua, tu divet vers vanci avant le snuf qua pro no. C'è ti posso, osa però fin già tradire in iada, mince di daia d'vola zotir in hit italian predilet delle moderatures e delle moderatures de RTR. Oz quel de Danna Selina Quinter e malek, mes nom le dina scena. Buongiorno!

0: recensione preferita.
1: Vevet, finja tu dia zu bunura les prossimes dusefnes isch ne inviadi tras l'Italia. Mince di daia de volas ot per quai in hit italian prediletti quai de dina moderatur o di moderatur de radio qua pro RTR. Ots quel de la Anna Selina Quinter.
2: Ai dat a Scibia grand sits italians del zons ja tonta, del zons occionta, io atro c'è apprenditegna pi actuala, per ci che se regordon al 2025 al ESC, gudignar veva Måneskin con Zitti e Buoni. Per mai in hit italian, che tu ne un pau auter che tot quals classikers kinsen conosce.

0: Luis Capaldi in 8 Minuten Esel, es hat die Metze.
1: RTL, quai il sempre vert dal di.
0: Hi. I clear, c'er not sempre vert is italian, oz per lanciar no se ifne speciale italiana vaet forzer fincia do di, in schna tutels details i bleres infos c'è teve zun rtr.ch i am un pein più precis presentaina qua d'ora vers vancia avant les nov oz qua al radio. I crai, c'è in giune c'è un sa fa melder cu nosa sta italiana sco il titel c'è novene pront sco prüm, oz un'estate italiana in a sta italiana l'on 1990 is quella c'è un stata al imni del campionato mondiale de balapè in Italia e dis finoz in simbol per plagiare de viver la cominanza e la magia di una stata simplemente grandiosa.

0: Im Bild in der Tibunura kun RTR in Tantles Otimetze. Corinne ist mit Brankoles Novitats.
1: Ein Panschel in Sandy-Gronka antant destruit 42 mille hectare strand Tirs de Bordeaux, tu den tut resta stabile noc passada. Quai comunicesce la prefectura. Ils ultims dies era l'incendi se derasa continuada main. Center la fin de la serie de tachas americanas en l'Iran el prec per l'ili buspecuda clara main. Questa bonura costava in barrel della sorte Brent per parte intorno $92, cui è in minus de passa 5%. Alla Russia e all'Ucraina hanno nuovo mai attaccato in l'altra ortlaria la notte passata. A Kherniv ha una drone russa attaccato in supermercato. Più avanti alla Russia attaccato al più importante port de Grounter Odessa.
0: La meteo. All'undici a buon'ora quel cominciamo con il mix di nuvols e solai. Era pluvia poi a modar vaglia postui per partenz. Verso davomasi venne l'ora per tutto il centun più bel, quai pro temperature de fin 26 gradi la regione de Cuera. In surselva ed in ingedina daia oz maximal manc 24 gradi. Hai idees de odare monsic il frascin, duman venne fin già d'erce più ciot, quai con fin 30 gradi, in marco di l'ora da fatta 34 gradi.
2: RTR Unic e simpatico.
0: Di bellezza da giure e per nostri colleghi ci parten osa ben bot loro per loro avventura verso l'Italia. Ma avant passiamo qua anche il studio. Lanzavair, ci aspetta tutte le prossime giusti direct ed es.

0: Lindisch die Bonura con Kiss Me i Bottin Pasco in Büch es far Vacances in Italien.
1: RTL, con las Aurelias in Vacances.
0: Precis quai eschne las prossimas dus evenes o bot dus evenes in Paco las Aurelias in Vacances in Italia. Ai, io se ne bot de mi dar... Del bundi al buongiorno, buongiorno, nempe a nostra trace redactur Stefan Dobler, Marcus Petendi e la Fabia Cadufci sono so qua promai antil studio. Es trace fan viadi per l'Italia.
2: Buongiorno Ladina, salve a tutti.
0: Qua parla vai fin già in grifa, also dir bundi, qua funziona, es trace sun osa punta qua i quinten in pain sur de l'uraventure, ci spetta osa prossima mainz, les valis, quelle son pacchettades, naia vis. Pront, ots partivet, alles desch, cul bus, tenor al motto da quista stacqua pro RTR Estat Italiana. Hai appunto, ena menzionà les valis, osa varda gelte pro Stefan Dobler. Tu, Stefan, ties valis, quelle sun grai proccia, quelle ci paesen al più ferm, nun?
2: Sì, Ladina, siamo prontissimi e pronto per partire finalmente. Hai noi sono proprio pronti, les valis sono pronte, spacchettate. Cioè, non sarà in proprio pronto se le temperature ci si aspettano. E una quarta città la metto, altro in quella città, cioè noi aspettiamo fino a 35-36 gradi, noi abbiamo il primo Ozzrivini o Genoa, e da Genoa abbiamo in avanti Bologna, e da Bologna abbiamo a Roma, la sarà in esprims da Washington, e da là davanti l'ora mo a Napoli, la buona pizza ci aspetta a Napoli. E le valigie, come tu dici, sono più scopline. Also, mia è una derasaura, non è da quella roba, qua era, also, è una datore come mai cameras, microfons, cabalins, crons, pitchens, acus. Also, una valigie è proprio be roba tecnica. Io non so se c'è un porto, ma io non qui della vartretta dei buon colleghi. C'è da raio, uno c'è il stativo, c'è di giusto, ho avuto da porto, raio.
0: Appunto, tu non sono del lavoro, non appunto, non vedo dolce far niente, voi avete, io mi incendo, voi ha in missione, per dire così, non? Hai, c'è allora la missione da mincin single, quindi forse tu, Nia, da Fabio, c'è fai tu?
3: Io ven...
4: Osa, funzioni. Io vengo giù e guardo un po' scovaia alla liot dell'Italia, la liot ci vive in Italia. C'è sono gli spissers, c'è fa male al winter, c'è fa gust, c'è plage dels. Also, mia missione è proprio di venire un po' a conoscere più bene le italiane e gli italiani, che ci portuccia la società, che ci portuccia proprio il mince di er delle persone. E la dai allora differenze formate, e ci si può allora dire quella. Questa città è allora tutta er in rtr.ch e ci dà reportage, ma er interviste una ad una con la più differente gli auto dell'Italia, di quelle quattro città che ha visitato.
0: E tu qua in italiano, naturalmente, non...
4: mezzo italiano, mezzo romano.
0: Ah, allora vanno qua a Marcus, Marcus Petendi, tu es er della partita, c'è la tua missione?
5: Mia missione è fitch un viaggio fitch musicale, also mia buja è plein microfons e apparati da registrare, per la paia la valigia di Bischmeinte, un po' di ciocci di boin, lana, sono un po' più minimalistic. E Elisir accettare musicisti e musicisti italiani ci aiutano a mai e sono anche l'unico qui in questo trio ci hanno di scuola italiana a tradurre classici romanzi su italiano e loro cantare qua con els su italiano also dice la musica è una lingua universale e è un da cioè, per esempio i giovani o le giovani di Bologna cosa questo chantano, per esempio, mio olma da Matteo?
0: Ah, noi, be bonder. E appunto col valander Marcus Craia, là col italian, potesse essere ci vamo vaira...
5: Qua dice ad una, ah. Cin dice, ma non sai l'italiano, dice, ma essa valander, qua basta.
0: Be bonder ci
5: si torna allora.
0: Il punto è, da Stefan, vanno da di avanti, e un becabelt, c'è il piglio con sai, c'è l'ora, ti amici, c'è fa stupresti, c'è stesso job?
2: Ja non sa perciò c'è un decis giusto pro mai qua e là o dritta mai da far qua e là c'è su far la culinarica.
0: Ma è vero, c'è un motivo.
2: Io mi allegro enorme per vicina proprio ienti come la cucina italiana. I miei incumbenze è sempre mangio di dire in quelle differenti città c'è c'è proprio il tratto principale o il tratto nazionale da quella città. C'è gusto italiano il più bene in quella città. Sita qua è Genoa, c'è qua è sosa proprio al pesto o c'è questo tuna la mortadella o c'è raduna. E là fu proprio l'idea di dire in cinci ma cuciner qua, in mossa da cuciner. C'è una propria fortuna, una nonna, però è la cianta in cucina, ci mossa un goccino di olio e hanno sa cianta, ci dovrà tutti proprio da fare al tratto.
0: E c'è solo la strategia, che fa solo qua? Allora faccio a scrivere da porta e dire buongiorno, sono qua, o sa lascia a maniera portare in cucina?
2: Precisi ce la fece. No, Ladina, io non sa mosco ce la fece, precisi. Io son proprio Bespraunz, Stalion sono aperti. E proprio da domandarsi in via e di dirsi per via e domandarsi in un marciato o in un ristorante. Io non sai, io sono proprio nulla gran plan. Io credo che sia buono in Italia proprio da essere aperti. Nein, la Sprache ist Italien so näher wert, sie ma riven es üs, ihr Test.
0: Im Postütet Test. Wir haben a Savai, lura punta a prosma manch. Cece wo tüse man zunavan da Fabia Blair de Pitcher deine irsin rtr.ch, ihr la tnavet natural manch sül kurant. I la ihr de lero simpa als Profils da wo reis, weil wird ihr simpa descrit ce ce vo plaja ușe in Italia. I protai, Marcus, n-ai vis ce tu ași în cânțun prediletă, taliana, ce așa nu mă fat în pașa știută mai.
5: Also, ena cletor la cânțun de Adriano Celentano, ragazzo della Via Gluck, e quai para mai e c'è la musica italiana fici fascinante, ma e c'è un padon ce la vei mi c'è tanto mal rappresentata, ho sentito un po' da dor l'Italia e questo per me è un esempio di parada di nuove amore e bellezza e einfach aver legato in per sé una certa tristezza e melancolia che per me è in sé l'essenza della musica italiana.
0: Bel, ja krei la stockel gust de blers i blers titeln er RTR. Ja krei quella der kleine schwelte. Ma wo treiser steibe de mo gel pro mai antil studio de wo lesa savair mo schwelte coach no poden lor esser proprio della partita live. Coach wo eset lor de viadi. Ma il primo mo Adriano Celentano.

0: al Puls dell'Italia.
1: Ai vangisti di nos tre colleghi redattori ci fanno ben bot viadi per l'Italia per hai manare no in pa italianità le prossime due efnes circa Fabio Caduff, Marco Spetendi e Stefan Dobler sono qua osa promai antil studio quintai in eada al bus quel parte ben bot non lunga se ne potranno più far ma pacchetta vaivet tot les des jaivet per tivet ma avant ci vuoi jaivet Fabio declara in eada ci spetta l'ora copo deine Esser della partita loro precis.
2: E da differente roba, coce vu podeins Esser della partita con nu Sylviadi e la prima, quella comienza già a buon'ora de vola set, ne già in NMP a cerciare quel slevescation c'è un po' in mezzo da dire, altro scos di scuola là, c'è forse una specialità della lingua e in prima mince buon'ora da declarare un mood da dire lasciar declarare della jouter della perché ci dice in quel sei perché c'è quel in dovrà e a buon'ora ci fa l'ora di un po' una servista c'è ci capita durante il dì e forse un punto ci vien l'ora ci desse da dire il radio ma l'ora da voir online è il spuntino las in scontraine, nu treise d'una durante il dì e faine una sort podcast de 10 minuti in ce reflectaine un po' quae ci des capita, quae ce vaine passantale as aventures, perché ce durante il dì sarei mince un po' ad un otter lö e questo era proprio il momento in ce nien insembel e da allora, quel spuntino in ce vu pureis er esser parte de quel.
1: Qua ad un ender un bebonder e quae qua es pro ozzi in dì da de per tot tickers o sie er provo no Markus
3: ai also no sun rtr.ch da er ein classic ticker in jocha tot streis no furnischen kurz updates forts boy just man ja ein super glatsch o boah quis l'espresso blen massachar pitchnes 40

0: Ich bin blind spontan mit Kontinu. Ich spüre, wenn ihr so eine App Polar Steps, ein Tracker, das ist ein Enjoy-Ish noch so präzise. Ihr lasst Fotografien spontanes der Natel. Und das könnt ihr auch seguieren. Das ist da ein Estate Italiana, das ist Profil. O erzunerter.ca e l'einzulartikel.
1: Speranza loro appunto con i per tips. Non per tu questi sono forse molto il far planze da vacanze. La appunto in giocce l'espresso smazza charla. Loro forse noi ir in vacanze dodine tot. Ha i nebe qua e votre metà. O so qua per i vermo. Questo lo declarano ma Stefan. Alci con cartoline. Vuole tramettere cartoline digitali. Vo o quinte tu?
2: Ma le cartoline sono tutte ricordi sbagliate. Ma se noi in vacanze al mare o da ricetta pigliaggi o quella cartina scrive sui cari saluti di Bellaria, Rimini.
1: Che non devi imparare stesso in vacanza.
2: E qua si scelta, hanno detto quasi scelta un po' retro, quasi scelta un po' qua ci venera di mai dall'infanzia che ci sei in vacanza. E ora qua è loro dato due idee, da di una parte la cartolina digitale, cioè non fai sito qua Marcus, Fabio o io, da di un lì, cioè non c'è in questo proprio un bel momento, qui fai una fotografia e metti in prova un audio, cioè non le dai in lasura e dici perciò giusto questo lì, perciò questo solai ci splendori e te bia in da questa assa. E c'è la variante, è la cartolina fisica, appunto quella da Rimini in Ocea. C'è le spettature, se le spettature, auditure e auditure, possono scrivere su un RTR un formulario, in plirora, e già vivere a Cicile senza ludere. Inoltre, mettono loro quella scrivendo una cartolina, mettono anche la certera, se l'arriva, non sai, ma non fai una fotografia, cioè non mi sai in quella cartolina. E ora, tutte quelle annunzie, alla fine, traino loro la sorte, e se può godonare buone specialità, cioè non ma sai da quelle differenti città.
1: Un fit bain. E sto so sacra circa la sharecorder a votrans per questa punta. Va planeta in direzione partenza. Da votrans ve se jant. In una frase, o più antemo in per pax plate, sincesa le grivet al più fern. Fabia.
3: Sül sin scunters con le persone.
1: Marcus?
0: Al mar.
1: Stefan?
2: Sül da mainge.
1: Ah, pa Basta, i tune da fan, ma i tune da plagiare, i tune però da fitch fitch blera lavur, è malegre da vera, da dodir, to qua là. Grazie, esce stats qua a promai antil studio, avant la partenza. E hai, in quel caso, ciao a tutti e ci vediamo, ci sentiamo.
0: Grazie a te.
4: Ciao.
5: E grazie.
6: RTL prende Kumbus in l'Italia.

0: Les novitats der RTR.
1: L'evacuazione della città di Bordeaux è stata bitter discussione. L'incendio devastante è che pare si stabilizzare la notte. A sventer la pausa delle attacche americane in Iran, il prezzo per l'Ili corda buspe marcante main. Dopo di quals temas ad Laura, dati us e le novità della Snorf, al microfono per voi è Corinna Schmidt. Biendi. In Francia è l'incendio grand che intanto distruì 42.000 hectare di terreno, a c'è giornale evacuazione di 220.000 persone di tir di Bordeaux, tutto in tutto resta stabile la notte passata. Quai comunicesse la prefettura. Il ultimo dies era l'incendio se derasa continuare main. Als pompiers seien vinevant in azione. L'incendio che fruiesce intanto dopo la mesemna a fin ossa distruì 240 chases, 84 pompiers en venit blessats. Malgrado le flamme en be anc 15 km de vent de Bordeaux, ne stat in evacuazione della città bechter debatta. Quai il burgemeester della città de nova main fac clair. Sventer la fin della serie de tacces americanas en l'Iran e il prezz per l'Ili puspecro da clara main. Questa bonura custava in barrel della sorta Brent per parte intorno $92 in minus de passa 5%. Ordavant veven al Stadis Uniz annunzia 13 notz en seria a tacces in l'Iran. Als di Sventer era l'Ili mince meist da clara main such la marca de $100 per barrel. L'ultima pausa delle attacche alla fin d'emna ha di nuovo mai svegliato speranza sin in di escalazione del conflitto che dura intanto già da più la fin favre. La Russia e l'Ucraina hanno di nuovo mai attaccato in l'altra ortlaria la notte passata a Chernihiv una drone russa tuccia in supermarchan. Tenor las autoritats ucranaises en mortes duas persones, plin avant a la Russia attaccia il più important port de Grounder Odessa, nu quina nav civile è venida tuggiada a 10 persones venides mazzadas. Ers in territori russ aida un frendes, terina attaccia ucranaises in la citat da Rostov en mortes duas persones. A Belgorod seien 10 persones plin avant venides blessadas venter in attaccia cun drones. L'epidemia da Ebola in la Repubblica Democratica Congo se derasa vinavant, depi lanciata avril en entant mortes passa 1400 persones, reporta las autoritats de sanedat congolaises. Il dumber de las infecciuns confirmadas en il labor sein crescide sin passa 3200. Tra las autoritats e la quota mortale in moment ter prest 44%, comunque che prest la mesadat de totles infecciuns finescia mortal main. Experts quinten cun in aut dumber zu paken e fin ossa bech vini remarcia unianc annuncia.
2: La meteo.
1: Oggi stati la primi na mascheide da Nivel sa fases da Sulegl e il partenz stati magari anche in cinz Urizis la bonura. Il suentremes di vingi l'uorda per tot più bel, quai tra temperaturas da fin 26 gradi in radion da Coira e in so selva ed in l'ingedina basti per fin 24 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Dina scena il microfono a Zubunura Sperzel start in guste e già vuoi in una buona ma postuta molto lunga posa de caffè.
4: RTR Unic e simpatic.
3: Partiamo con musica romancia, vende a Tartaruga. Bele Chapunò, buon dia.

0: James Brown, qua pro RTR. Lünder di Bunura, i commentar levna cum far festa, qua po ots la Lea Selina Wismer, ella sta ad Aristorf, i complisce ots al 25avel anniversari. Festa pel 40avel fa ots la Carla Ballet, ella sta a Braille, happy birthday, Iredela. Luda al Silvio Lechmann, Irele scrive quasi nostra lista, il sta a Sagogn, i fa oz feste pel 60avel anniversari. Zettanti saisons, complisce oz la Yolanda Catomen, il sta a Bürglen, Iredela Gratulaina, sco a Thomas de Plazas, il sta a Musté, il fa oz feste pel 94avel anniversari. Des Gratulaina, i divisain in Fitchbeldi de feste.
1: RTL La Cupina
2: presentato il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch
0: In regal tot spontan potevet far ossa i quai fic simpel ne stovevet ne ir in butia ni zembriar alc un telefon basta. Ci vesiant de regalar la tazza da RTR 8 din 5 al zons als 27 de lul 0800 20 25 30 telefonar potevet ossa 0800 20 25 30

0: Presentar il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
1: Ai, no, sa tazza quella va a falera. Allegra, buon dì, don Ines d'Arms.
2: Buon dì, la dina.
1: Precis. Ai, e le vessi ingratulà? La tazza è pronta?
2: Io le ingratulà alla sina che toman, senza uccionava il natalizio, ai devisato ella tutto bene in una buona ciata di scoletta. Ad oggi una bella fiesta.
1: C'è la per planza oggi?
2: Ai, ezza, io buco.
1: Parti.
2: Parti, ma te.
1: Sono. Ai, ai, o se c'è tutto un tempo, non durante le vacanze d'estate, potresti la parte e durare forse un po' più lunch, non?
2: Sì, esatto.
1: E la torta è pronta?
2: Io maneggio il cionto, se non mi faccio la torta.
1: Da giuri, tocca torta. Per tutto questo ci vengono a gratulare loro alla sina che toman, la complice il cinciava l'anniversario, la tazza quella arriva l'ore. Prossima mangi, e qua in sesso nome, Don Ines. Adele Giugianeri in bel dì?
2: Un milione di meno, grazie.
1: Alla prossima, arrivair.
2: Adia.

0: Un zucchero capro RTR din tante la rivada la Angela a da porta in zucchero crai ral ci plaja a tai nun ai za fai fi bain cu nosa tema italianità vai nats prossims du de jeudi qua pro RTR ots comenza nosa estate italiana va ir in avan pro tai nun
1: exact nus celebrain e quella estate italiana quai de antra autor cun in che ciao sa special nus va in ge un curic moment storix de balapai jetzt is Klej vrdjau, to ta nina ojnslu u diu haj beđa.
0: Aš dište dit per fortuna?
1: Je, a to ta nina. Ne, žajn zajn, beđa pridel djuka per an general tir kampionadi. Oza fedjajnu ze, in verzijun speciale dun tau nebajn konex kun estate italiana, a cvaran kurinus in ljuk italian. Minče de in neif ljuk, trajs persoon zon la šansa da le nje, un traj majn dati po špeci da gudnje.
0: Tu na fiš interesant dir na dižemo kraja nun na na ite spetar nun ite spetar ideje se potu sin avanti no ho pisce lenci
1: avant
0: les dis verdana quante fit che nostra auditures na auditures un ci va per lös be lös nun in Italia is en be bonder hai lura die arrivare però na ni plorare che comunza questo intervento di bunuri nostra compagnia mesnom la dinascena sta bene.

0: Nus vainu diu las novitats la proxima onda de caliras quella stata va un porta. Dentau notz, ots sons a un gudai temperaturas agreables di antre 24 a 26 grads. Iu gest, quai è de nazzagè, io de virte fazza cei bi, avanti vien puspe stofi ciaut. Iu son l'Angela Hendry, fa plajai da compagnie vustras, levau mezz dim.
1: Uxia, tu ne l'estat.

Giovanotti, Felipe Hostins, Gil Oliveira e Ronaldo Andrade con So solo che la vita. Se andrà a chiacchierare speciale in connex col campionato mondiale de balla pai, spetta schon la prossima versione speciale, non sono ancora in bide play moments historics legendars de balla pai, na? Nus mein alla cerca de Logans all'Italia. Dove siamo? Se domandai nus durant nos jamna dat un estate italiana. Nus ancrin mince de in Luke all'Italia. A quai fedai nus ein circa 7 minutes.

0: Schleu da pli che pasta.
1: Cei liuc all'Italia sves quai esser che nus vain gest da scret, se vus vais in idea 0800 ven 21 30, se vus lais giuga cume el che chausas spezial 0800 ven 21 30. Oce ci in idea. Erter l'Angela, c'è qua al telefono?
2: Vindì, che è Carmela Casanova dell'Umbrain.
1: Vindì.
2: Vindì, io provo con Napoli.
1: Con Napoli. Che venisse in quell'idea?
2: Oh, questo è il plavagno di me spontaneo. il registro deve essere Ennio Morricone.
1: Forza, debba, de plece pasta, forza weiss, trociau wieder pasta Napoli, je abrebbe de plece pasta. Napoli, vedi qua ci sono curino.
2: Oh, okay.
1: Grazie okay. Fece per la partecipazione in video.
2: Addio.
1: Napoli sei bella. Io ripeto, forse ogni da quert, con Luc Vendescretz, quale Luc è la patria di un conoscente regisur de film, fece popolare in quale Luc sei una baselgia al stile della Renaissance, a culinarica ma in porge quale Luc de plece pasta. Oggi ci ha un'idea, 0800 20 21 30. Qua ci vus vais è in Luc, ed è in Luc all'Italia. Lesse ci forza a un prova? Ma le slinges en tot ruasaivles, o se ci traccia, svein dau in a buona chatta con in a prima proposta, Napoli sai bedestau a Miraco. Erter l'Angela, ci vende con la seconda proposta.
3: Cara Corina, bien di Angela.
1: Bien di.
3: Angela, devo la seconda.
1: C'è.
3: Forza Rimini.
1: Rimini? Come venisse in quella?
3: Per quel che da lei è quel Federico Fellini che in regisore del film, di quella sbaseggia, sai, è... Auto che pasta pizza da Tieleo.
1: Exact. In di quelle baselgie pare quel tempio malatestiano del tiams de Renaissance a culinarica main vein pare e magliaulo fitbie pesce fresh a piadina. Rimini. Ti rainus de quella?
3: Ah, vero.
1: Exacto, Luc, ci nos incurreva un cordiale gratulazione.
3: Grazie, li ho letto adesso giù le
1: ore. Oz, forza, Shona, una bruca al prossimo disco, vien lo proprio calire. Vais vos in Luc preferiu all'Italia?
3: No, però Rimini sono stata con due onde, also la stata con i nonni.
1: A ci ho plagiù lo speziale, ma in bene? Ci ho plagiù lo speziale, ma in bene?
3: Also semplicemente l'ambiente, il clima, quindi in vacanza giù lei o sei semplicemente bì, che sei Rimini, niente più in giù.
1: Ed è sin solo la mar da se sferdentasse se tu bien.
3: Exact.
1: Super, os fossi web ugenlo.
3: Ne vero.
1: Also, lo vuoi stai a un sper vil telefon, ci non sappi lo è notre metter. Cordiale gratulazione, a vi ne va un invidè.
3: Grazie, Givisio Etti.
1: Grazie. Salura, premiera Gerta Geda.
4: C'è Ciausas, dove siamo?
5: Presentata Nickis Curra, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
1: A demaun dati la prossima chance e demaun un curinus in Luc, all'Italia, a trais on la chance della nie. Nuc, questo è esser.

0: Il Gelender.
1: Präsentiert von Roxedrun. Il Set e Dotschte Wurst. Roxedrun.ch.
2: Schampf se el Camp de Stadt per ufauns che vivono ordai fra il territorio linguistico romansch tradizional, sco è per ufauns delle svelades romansches al Grigion. Durant in jamnes els ufauns ein Kontakt intensiv kulungat, grazie ad activitats multifares sco diuks, luvratorics, excursions, projekts kreativs ed activitats sportives. El Camp on ciet la sonda a quet sam token venderdis de quest jamna.
0: Il Challenger.
1: Presentato al Roxedrun. Il set è dolce da Wurst. Roxedrun.ch.

0: Gudňau els bellets pel rapid opener a Penedots o la Karin Kevin de che vive alla Val Lumnezia. Io gli vise bie plejai de ple informazions de vart quai festival a Penedots ed autres occurrences am fleis scodina sin calendar.ch.
1: Al puls della musica.

0: John Legend, All of Me.
1: RTR Impuls.
0: RTR celebrescha la estate italiana ed els impuls en dedicai a vacanzas all'Italia ad italianità de tutti i generi. Oz udinus in impuls screts a prelegius della cantautura Bibi Vaplan.
2: Da vo un inviern lung e grev, sono splacciada su un lettino vert alla riva del mar. Mia lettura del dì è un cudes scientific sur la cartografia del mar. Impara, c'è le aduna d'arce il listes paragraf, per qua c'è las cialurs metten ort funzion mes cervè. Si va tantarant un ventin fraist e squaisco un bucinio de ciel. Mies vaginas a schnestra bei jocken intensiva mainz ed un zic massa de dot. Mince tant teitla ce ci quinten e min dum mainz il ritem de l'uristorges. Osse fanno giusto una rivolta sur de tattoos. Baino ed ad inclea sco ci spuffaro ce alc ed in amet pensa a te e fin già sono crodati il prossimo sön mediterran. Un mattin porta da spöna pezza un sbrinzel vert dalla riva del mar fin su pro las duschas. Pur versaira ampara qua un pa curius. C'è plans varalbe? Porta l'aua del mar in duscia o aua della duscia il mar? Tante Reint va in rei a domandasco ciastun. Qui es cugnoschen tots. Id es minciansco in a gronda reunion de famiglia. Rei ed è discurinzo dels deins novs del bagnino. Propce fici bes. Ma si es remarcia sexisticas, mamma mia, quelles van ad una mossil svaglierin. E stella d'una da stes postar il jajadrin cul gir del sulai perché sia protetta dalla sombriva. Scoce qua esco la cartografia del mar, fig difficil, bot impossibile. Dalla luna e perfin del mars assai da pusco sur del fond del mar. E guardi l'orizzonte e prov d'immaginar che sot questa surfaccia bajaivla e magica a soppa un inter mond, con flums, montagnes e perfin cascadas.
1: Impuls.
0: Ein 30 Minuten zum Mietz sei les Indisch, alu udinus de Corinna Schmidt, Cecidat de Neif, nustet leinaun Elisa kun Seta.

0: Las novitats ter RTR.
1: La citante de Turic na dascia bec sustegnar finanzialmein ils son papier, a de Berlin vein la chalibre in ulterior sul spectas fentach la tacia de terror al Christopher Street Day. De pli de quals temas a de Laura, dati os en las novitats de las Indisch, al microfon provus e Corinne Schmidt. Bien di. La citat de Turic ha de novo main face naufragi cun ses projekt per inagit finanzial per son papier. La dreciera d'administrazion a refusa in plant del Parlament per quel quel projekt contrafece al drec sur ordina. La git de base planisa violesce il drec federal a centunal a nome la decisiun de la dreciera administrativa. Alla Svishnankas manche la competenza per tals agits d'existenza. Per la citat è si in ulteriore schleppa, già da si in prima in prova, era la citat venida frenata del Consiglio distrettuale. La decisione attuale può anche venire traccia in avanti a Losanna. A Berlin resta in seconda arrestazione fenter la taccia del terror al Christopher Street Day senza conseguenze. L'UM sai venire lasciare, comunicesse la Procura Pubblica Federale. Il suspectats anvers al culpabel suspectà ne saien bec se confermats. Il Christopher Street Day era venire interrotto la sonda saira, sender che in auto era cerà in una massa degli aut a l'urte l'occurrenza gronda. La tirs è una donna venida mazzata, 29 ulteriori persone sono venite splassate. Ir saira è l'attentata probabile ora venire mazzata in azione della polizia. Tiras media suevan rapportale fin demna della arrestazione di una seconda persona. Suenter la fin della serie de tacces americanes en Iran e il prezz per lieli puspecro da clera main. Questa bonura costava in barrel della sort Brent per part intorn $92 in minus de passa 5%. Or davant veven als Stadis Uniz annunzia 13 notz en serie a tacces in l'Iran. Il si suenter era lieli mince maista clera main such la marca de $100 per barrel. L'ultima pausa delle attacce della fin demna ha di nuovo main sveglia speranza sin in una deescalazione del conflitto che dura intanto già da più la fin favre. L'epidemia d'Ebola in la Repubblica Democratica Congo si derasa in avant. Depi lanciata avril en intanto mortes passa 1400 persone, cui rapporta le autorità de sanidad congolaises. Il numero delle infezioni confermate en il labor saien crescite sin passa 3200. Tenoch le autorità e la quota mortale al moment ter prest 44%. Quei monte che presce la mese dat da tutte le infezioni finisce mortal main.
2: La meteo.
1: Oggi stati in primina mascheide da Nivel, se fases da Soleil, e il partenz stati magari anche in cinz urizis la bonura. Il suentermes di vengi l'ora però di una pli bel, quai ter temperatura se fin 26 grads en la region de Coira, en sur selva ad en l'engedina basti per fin 24 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: La Stat 2026 Stat tier RTR sot l'antenna de l'estate italiana. Al moment se in team de viedi per l'Italia a reporta mince de din autor Marciau. Ina c'è ida suletta col tren tras l'Italia e mia collega Prisca Bigliel. Samiglion scola stat Vergeda o ella visitau romans romanches c'è viven ortvart la Svizzera ad uonze quai scodec l'Italia c'è interessau. Scompremo ella visitau Lisa Falkenstein de Müstair c'è vive ad Udine. Ella o la Carezia c'è carmelau all'Italia. Da plede della, udinus al de quers della prossima miasura. Io sono l'Angela Hendry, vi vi invito.
0: La Stadt

0: Allora passei al confin e scocci di salca.
1: Ose se quaiu memibaut ella udinus grat sco proxim. Ose momira, cia io feci con gina confusion so nus essen tia la estate italiana tier RTR. Prisca biliel o priu al tren per visita differentes personas romances cia viven all'Italia. Assim prima affermativa o ella fac et Udine al Friaul tir Lisa Falkenstein de Müstair, che vive de pi 26 ans all'Italia. Ad il motiv de cocella viva lo o de fa cun Gabriele in Carabiniere, che la o ampliu den conoscere va un vardia 30 ans sul confin a Müstair. A cotot o anciet o Lisa Falkenstein naturalmente requintau de mia collega Prisca Biliel.
0: Allora passei al confin e scocci di essere capitana e vis questo grand stur con una bella isma uniforme con manecias albas e veramente mi innamora da un da tic e tac so dice e però io non dice noi io non sa io non sa tagliare un cavus ma io è alt veramente vai da ient mince di e vai per il caffè tagliare ora la vengo con Karen. E dice che al quale inizia questo carabinier ha cominciato a dire: ma di dove sei? Di monastero. Ma come mai non ti ho mai vista? Perché ero a San Moritz, non ero mai qua, insomma. E adesso lavoro da Conrad in drogheria. Beh, ti vengo a trovare allora. E allora ha cominciato a dire halt. Mi c'è tanto, ma chatter, al vei interesse, ma io non te l'inclea di una tot. E allora è stato scelto che un suo collega al Stützli, che è cresciuto in Otoric, in Svizzera, che aveva lei con me con Karin Svizzertuc, e sapeva da Karin che ha questo Gabriele, ma piaceva, insomma, che non mi fidea da fare il primo passo. E allora ha detto, ma vai, non so questo due, l'hai città se non arrivai a mettere insieme. E allora questo stuzzle si pro Gabriele ha detto, tu che lei ha creato questa Lisa. Vieni ben per te sul confine a bere il caffè. E allora ha detto, ma no, impossibile quella. Mi ne accorto da questa roba. E allora ha detto, ma vai, io scommetto con te una pizza. E lei ha detto, ma Sean Claire, quando scommetti bene, quella codogna ha subito, ok. E allora Stützli dice, va a domandare se la vengono con te, quella è ad esempio, io lo vuoi che io trento a Salter. E allora ha detto, ma Claire, quella dice subito da Nanala, te la quattro plezzi, mi sono cruciato, quella non vengo mai. E ho un regolo scozzo, c'è della drogheria, lavoro e questo. Questo bel giovane, con c'è quarta, stur, grande, una bella calorcia, tutto brune. Vieni, allora dice, tutto cool. E là, ciao Lisa, stasera vieni con me al Waikiki a ballare. Quel d'era, e se sei urci, io dice, no. E io dice, sì, sì. Fece quel d'era, ormai la roba ci sapeva più mai dire. E quelle, io non ho visto che l'estate, veramente, quel d'era, scodato in schleppun.
2: Un shock,
0: quel era so shock. E allora Maciuto le dice, ah va bene, allora ti aspetto alla Zot sul parcheggio ora tour. E Anna dice, va bene. E dice, hai cominciato oramai.
1: Co tia juvine vaun respectiv co Gabriele, al carabiniere Reisda, respectiv Tavella, Jauer, Furlan, quae udinus sco proxim.

0: Nelly Furtado con I'm Like a Bird in Hit del On 2000. Tornai nus tiela estate italiana. Uscia in om tier erter las proximas jamnas. Weisse viu, cins reis dall'Italia bigimu italian, mo benera Furlan. In lungat, c'è parianz cul romansch, a c'è vendis curius al friaul antorn Udine. Uscia è tier Lisa Falkenstein de Müstercia o maridau siu Gabriele, al carabiniere c'è del friaul.
1: I certs plets vells són gli stessi propri di Sabada, da lunga c'è tu studia si scea, c'è una studia appunto cura c'è disea c'ha te velei come genituar si scea come amici, allora da studia di cassù c'è certs plets sono gli stessi bot appunto e quel bada c'è c'è des ci non hai un collegamento sei a disegni insieme una cosa dice, una radice, radice dal ladino appunto, se non hai.
2: Vai per esempio, due o tre splits che sono fatti, simili che sono fatti?
1: Per esempio, l'esdun, il cucchiaio in italiano, in romanza, sopra, mustai disegni, questi sono sdun, no disegni sedon, ater
2: plec. Non c'è nel cedun.
1: Ah, hai, appunto, hai, no le sedon, appunto, e quello è proprio, non è un friaul dal italiano, quello è proprio dal ladino, cioè non è lui che fa cucchiaio, sdun, sedon, tutto al chater.
2: Ok, Lisa, c'è un altro esempio che viene da me?
3: Io ho veramente tutto, c'è un'idea con città velena insieme, barcia, ciasa, vaccia, buaccia, è gli stessi identici.
1: Sì, sì.
3: Gli stessi identici.
1: Per quelli. Hai la, disegni la cacca dalla vaccia. No, disegni le buacce. Adesso, perché vince... sono un perlecce se tavelle in culè culà o su in montagna verso l'Austria allora la tavelle in culò design un friliano quelli sono nati un po' friliano ma idea di una so in Clairson un po' difficile da in Clair c'è cioè, in town ma idea sono simili hai
0: fech simpatic. Da pi buna main 38 ans viva Lisa Falkenstein all'Italia. I odden taune dau in a vetta avaun Gabriele. Da ple de lietz udinu seanter Peter Maffay a Johannes Oerding kun ein Leben lang ist nicht lang.

0: Lisa Falkenstein de Müstair vive de pi 20 sezons all'Italia. A quai per vida Gabriele, al carabiniere del Friaul, ciò fazzervec sur confin a Müstair, avon osluglaiti 38 ons. De pi lusen els dusen siamen. Dentaun oi e dau in a veta avon Gabriele. A Lisa descrive se setza uscea.
1: Una sulvadia. Io non ho un altro plec con una sulvadia. Io sono cresciuto in una famiglia da sei ufans. Io era la penultima. E non ho imparato veramente a tirare svelta da boxer tras in pa, sinistra in pa, a retta. Perché c'è... Also, più puaps che puaba. Also, non erano quattro puaps e due puabas. E mia mamma diceva di una na. Vos duas poabas e c'è pesco quattro poabas mis insieme. Perché non erano proprio... Io non ho un altro plecco sul vadias. Mia sorda era forse un tacalino in papicueta. Io era un poab. Also un poab. Also io non ho un altro plec. Io ero da piccina, non avevano acciò un pony. E io ero a sella, io non avevano bleras bestias. Qua era tutto. Io non avevano bler... intenzione da poaps quasi non è più tardi cioè io mi piace venne cominciato a plagiare da poaps ma allora do quasi un'altra storia esa. E hai un'infanzia semplice ma
2: de grande libertà
1: hai mince casa also mi genitori mi sbap era un cugino della Germania e desni avant cantons hai eles darin a sua morezza na fare il cugino unzi a maridava ramanch do ot mais a mia mamma e quasi veramente un kindle do cel del 62 al 70 un estini six kindles e quasi veramente sveltisham tutte se non erano una grande famiglia ma simplice mi adino contains also io non sa dire simple si contains.
0: De pleide Lisa Falkenstein si evita all'Italia. A sutiam salaval Müstair date al profil con Lisa Falkenstein ceududì. Sco podcast schon osa sen rtr.ch ne e questa sera al radio delles sise miasa. A fotografies a videos de dels dus un fleiss in nostra pagina rtr.ch.
3: Dolce vita con RTL.

0: Un Umberto Tozzi e sia Gloria Zai Vnulas in di gemiasa tiams pelas novitats con Corinna Schmidt.
1: Quasi tutte le vishnankas grandes regiones han scritt cifres neires l'an passat. Deschnov de las venc vishnankas regiones con ils blers abitants hanno da in plus per part er per vide facturs extraordinaris, come sa in analise de l'agentur de novitatskisten STA. La città di Turic ha di nuovo fatto un naufragio con questo progetto per energia finanziale per son papier. La direzione d'amministrazione ha rifusato un plan del Parlamento per quel progetto contraffece al diritto ordinario. A de Berlin resta in seconda arrestazione senza la taccia di terror al Christopher Street Day senza conseguenze. L'UM sa venire lasciato, come dice la Procura Pubblica Federale. Il sospetto è verso il culpabile sospettato, ne saien bitch se confermats.
0: Grazie, Corina. La meteo. Al sentiment dei dati di nepple lunghe fasi di soleil, quattro temperature di tocca 26 gradi alla regione di Quera. Alla sur selva ad all'engedina tongi per tocca 24 gradi. Demain cresce la temperatura lu tocca 130 gradi, alla mesiamna dati scizzon tocca 34. Pia, gudi a nozles temperatures agreables.

0: al Puls dell'Italia.
1: Nos vaino diu avaun collega Prisca Biglia la stada de viedi cul tren tras l'Italia per visita persunas romanches che viven tier nos vigins. De viedi sene nos redacturs Fabia Cadof, Marcus Petendi e Stefan Dobler. De les dejan els priu al bus, durant 12 dies porten els de nus italianità ein stiva. Fabia Cadof, omen adiau quert avaun tien per ti?
2: Io ven giù e guardo un po' Sco vaja alla jout dell'Italia, la jout ci vive in Italia. C'è sun els pissers, c'è fa mal al vainter, c'è fa gust, c'è plage dels. Also, mia missione è proprio di venire un po' a conoscere più bene le italianas e gli italians, quaci per tuoce la società, quaci per tuoce proprio il mince di er delle persone.
1: Marcus Petendi ha pacatau massa microfons ed apparats per registrar tuns e suns ad imper tchauches de Fabogn.
3: Elesir accettar musicistes e musicistes italians ci juden a mai. Es un calunic qui in quist trio ci nu discuora italian. A traduer classicers romans sunt italian e lura cantar quai cun els. Sunt italian, as dice d'una la musica è una lingua universale. E è un debonder, c'è per esempio els giovens o les giovnes de Bologna, coce quest chantan per esempio Miolma de Matiu.
1: A te asce bidim un cash in visita la tiara da pizza, pasta e prosciutto, clar, la culinarica. E quella vem bidia la quarta, sco Stefan Dobler o tradiu.
4: Mia incumbenza è semplicemente di dire in quelle differenti città se c'è proprio il tratto principale o il tratto nazionale di quella città. C'è il gusto di tagliare più bene in quella città. Se c'è il Genoa, c'è qualcosa proprio al pesto o c'è questo tunnel la mortadella o c'è la raduna. E là fu proprio l'idea di dire in cinci ma cugine, qua, mossa da cugine. C'è una propria fortuna, una nonna, però è la c'è in cugina, c'è mossa un goccino di olio e hanno sacciato ci dovrà tutti proprio da fare al trat.
1: La stat italiana sin undes romances fermades fixes en Genua, Bologna, Roma e Napoli. Tuns e suns, tut qua ce nos trais redactus realization en flais scuadina sin rtr.ch.
0: Sole, mare e RTR.

0: las gratulaziuns.
1: Presentat il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: A l'emission de dots astüllem prem gratulada chun jubilars, tenna schi ots als 27 de fenedur. A se andres chais vus bugens nunzie, sedje quai via telefon, nation osa via messaggi WhatsApp, se vus lais gratulada jubilaras ad jubilars. Al microfon è l'Angela Hendry. Cordial benvenuti. Lea Selina Wismer dat Arisdorf Basilia Tiara festive shot su 20 anniversari. Per ella vainus nulla suandontas lingias. Chiara figlia, de tot cor et gratulesc per teis 25 anniversari e speresc che aiest un bel di cun bleras gratulaziuns, bels inscunters e forza eir una ocella surpresa. Eu at gevus senda e fortuna, contentezza e bleras belles uras il nouf on de vita. Chiar saluts e branclades d'anniversari de tia mamma Maya e de nona Leni. La mamma e la tata divisione per la jubilare in una canzone di Fred De Palma, La testa gira.

l'unione de musica segon cul marsch Regiment Infanterie Curontin dirigiu del jubilar Silvio Lechmann elche festivesots anniversari redon nun ademain siu sis on tavel. Duas gratulaziuns a scret vaiuaun. Jolanda Catoman, che vive a Bürglen, canton Uri, è nascida oz avan sia tonta sis ons. Cara Jolanda, sind iu anniversari da sia tonta sis ons, je vijainus a ti de tot cor, tot bi e bien, buona senedat e bia plages cuntes Afons Silvio, Mario e Carla, sco e cun lur partenaris e partenarias Anita, Anja e Roberto. Tes Beadis et tie Beadia, Gian, Matteo, Aurelio e Ladina gratulation e a ti, cara tata. In caul ingraziamen pil tractament de mia comba già de pi varga duzons, mo ansemen cun tai de moniel quels quitaus. Quella canzunsco ingraziamen ai mo in faf en in lac. Cara Jolanda, deus pagi e vinevon tot bien. Nus tots vegiain in viva sintai, esse la grande tia presciencia. Ad el salit musical che accompagnen als Bials Plaits vegne e ed d'Andrea Bocelli in un canto. Per la jubilare Jolanda Catoman che festivesse siu 76 anniversari.

0: Ensemble di canto col cor du Fauns sum vich in Siami, tat laupla jubilara Tomasa de Plazas se senta alla Pontreis a Mustair, ella festive shot siu 94-avel anniversari. Vustat leis RTR las gratulazions al lendis dis als 20-siat de Fenedur. Naturalmente menuse oz, schengedau in a schediola, telefonau per ella o Ines Darms de Falera.
1: Gratula alla sina che tomen, sinzi uccunava il natalizzi, a divisare la tot bien in a buona chatta de scoletta. Ad oz in a biala fiasta.
0: Della scadiola asce pia sina che tomen de Falera salagra, quai a cajun de siu uccunava l'anniversari.
2: Per vos?

0: Travis kun seit i e gleiti Lina, anus meinos a mustair tele Lucia de Florin. Buonasera.
1: Buonasera. Io ves budget na de novelle sin gratulada nostra figlia Fabiana Candina sin siut un conto chiaval ti de nascenza. A divisate tot bien orvanto buona sanedat. A quella prende in te più pacific, a prende e pede per ela ad in te con velo, ad in te che viaggia, ad ela a sonda fa con ses quattro beadis, a da un alciao un vittir, a si a quella a bocca su meglia liung.
0: C'è un conto, Jones, a quattro beadis?
1: Già, quattro beadis, ale.
0: A che veglia decines?
1: Ad la veglia a dieci alla pincia di Siamainz.
0: Ah, c'è caro.
1: Usci... Trene, pizdus.
0: Usci ti marcia, Tirella?
1: Già, è marcia di una Tirella, c'è c'è.
0: Vai su un festival con ella in te?
1: No, no, no. Qua fia non c'era.
0: Fia è c'era.
1: C'era, ma non c'è in Tirella, c'è, c'è.
0: Allora, divisio di voi in affegge biala fiasta, voi sveis divisio per la figlia la Fabiana Candinas, il squalms clomen in contindels a cabellos, grazie fecce per il telefono, rimbide.
1: Grazie al fecce, presenter.
0: Adia.
1: Adia.

RTL. Musica non-stop. Con sempre Verz. Hits. E scoprides.

analisa cun direzione la vita. Vostat la eserter la sgrattuazion si è indis vrdiau lina. Adio ansonio in messadi, tu ascia preleger, fec bugien. Gratulazion per Jana Kajakop, 10 ons. Cara Jana, da cor gratulain e divijain mo il meglier sintiu diejavel di de nascienza, gauda tiu di e lai i bain cuntai. Carselitz ils catomans de quats. Se vos lais e gratula via messa di la numre e 079-200-07-07, 079-200-07.

Shawn Mendes, why, why, why? O sei schon, quittardisch verdiau Lina, de vosa chance se vus leis e un gratula, sedio quai via telefon 0800 20 20 30, ne via messa di WhatsApp 079 200 70 07.

0: Tom Jones, It's Not Unusual. Rosas Clarinus le demanda chi chiaste sa la grada las entradas de bon engedina. Qua je oz. La Jana Kajakop de Senjas, che festivesse siu dejavel anniversari. Cordiale gratulazione. A con quai vola a fin la emissione delle gratulazioni del 27 fenedur 2026. Io gratulesce de cor de totes jubilares e de totes jubilares a quai fecciu e al nom della squadra RTR. Io dec a dia, io son l'Angela Hendry, divis de vusvine vaun in Balezia D.
1: RTR, les gratulazioni. Sento mes di tar RTR con sempre verts hits e scovridas musica non stop messe insieme da nostro redattore di musica Dominic Pote.

0: per mai.
1: RTL
0: Simple Mind.

0: las novitats de RTR.
1: Cun las casas comunales grigiunas esi ibain il 2024, almain cun 80% delas. Ed a Beznau e l'ara puspe pli frescia, usce che il reactor Zatomars da l'Axpo producesse puspe energia. Quals temas da questura, gli eras duas, e per vus il microfono eur sin cadis. Buonasera. Cun las vischnancas grischunas vai bain, finanzial main. Di schnof dallas venc vischnancas grondas, pia cun ils priblers abitants, hanno da in surplid entradas, quai mussa in analisa dall'agentura da novitats chiszen SDA, zin basa dallas datas dal Centun. Vesi sur totlas cent vischnancas an 80 da delas finanzas en bun stan, e las entradas da taglia accumuladas muntan a passa ina miliarda francs l'onda gestiun 2024. Per l'onda gestion 2025 vien quinta cun resultat sumeglianz. A Döttingen, Argovia producesse l'ovra a Tomara Beznau puspe energia cun omadus reactors. Cun qualche laua dalla are saia puspe sa frescentada, ainiz pudire activar omadus reactors, comunicesse il concern d'energia Axpo. Avanti in Emna era il reactor DUS, già veni attiva parzialmein ed api venderdì passà il reactor in. L'Uffizi Federal d'Energia e l'Inspektorat per Dumondas Nuclearas ENSI haien consentì al proceder. Avant in mais erano ils reactors venits deactivats, soenter che l'aua en la are aveva contangi 25 graz, quai per proteggere il sistema ecologic dalla are. In Germania è il preparatur da Baras Gunter van Hagens mort en la Villa Dicina da 1290. Van Hagens pateva già da piplirsons da Parkinson. Il medi era venien conoscent tra sias expositions Körperwelten, expositions da Baras che aveva preparat con inacna tecnica da conservazion nomnada plastinar. Las expositions aveven ciajuna grondas discussions essent reales Baras plastinadas. Van Hagens setz discurriva d'ina exposition d'anatomia. In Francia è la situazione intorno all'incendio Grondatiers da Bordeaux ancadina attendida. Il fieu saia bain resta in general stabil la noce passata, comunicesse la prefettura, quai suenter che quel era sederesa continuata mai nils dis avant. Ils pompiers saian però vin avant in acziun. L'incendio, che furiesce da pila mesemna, ha finossa destruito 240 cases, 84 pompiers e invenits blessats. Malgrà che las flommes en beanc 15 km da vent a Bordeaux, na vin la citat becia evacuada, quae ha il burgamester da Bordeaux punctua anche in agiada. Finossa en tot venidas evacuadas 220 mili personas en las regions Ordaifer Bordeaux.
2: La meteo.
1: Oz esia resti sur tracce variabel, enel pertens poi anc dar incins, pins, urizis, enel decurs del suenter mesdì dati l'ura dappertut adina da pli sulel. Tu quai ter temperaturas da fina 26 grazie en la regiun da Quira, en sur selva 25 grazie ed en l'engiadina trantar 22 e 25 grazie. Ed a partir da damaun crescen las temperaturas cun da pli sulel, sin fina 30 grazie a Quira e fin gievgia fina 36 grazie a Quira.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin la via da Sameda nel Puschlaf, la stagnesce il traffic a Bernina Suot, quai per vedin auto che ars.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
4: Just another manic Monday.
0: Con sempre verz.
4: What a day to blame it.
0: Scovrides. E hits.
4: Oh, yeah.
0: Musica non-stop.

C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai cosa vuoi.

0: las novitats de RTR.
1: La banca genevrina Lombard-Odier è sentenziata a 3 milioni di francs per via della Varda Ners e del cas Gulnara Karimova. E con le casse comunali grigiunas esi i bain il 2024, almeno con 80% di delas. Quals temas da questura e degli elastrais? Per vos, al microfono Ursin Kadish. Buonasera. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato la banca privata genevrina Lombard-Odier ad una multa da 3 milioni di francs, qua in connex con amministrare i deners della figlia del presidente uzbek Gulnara Karimova. La banca naia bec pigliam esire sufficientes per evitar che venie lava deners ai nom. In anterior collaboratur della banca e veni sentenzia a 2 anni prejun condiziona per avair lava deners. La banca Lombard-Odier ha già annunciato recurrere contro la sentenza. Il processo contro Gulnara Karimova sezza al Tribunal Federal Sisti, per quai che la è in prigione in Uzbekistan. Con le Vishnankas grigiunas vai bain, finanzialmein. Di schnauf dallas venc Vishnankas grondas, piegun les plibleres abitants, hanno da in surpli d'entradas, mussa ina analisa dall'agentura da novitatskisten STA, sin basat las datas del centun. Vesi sur tot las 100 Vishnankas grigiunas an 80 da delas finanzas en bun stan, e las entradas da taglia accumuladas montena passa ina miliarda francs, quai l'onda gestun 2024. Per l'onda gestion 2025 vien quinta con risultats sumeglianz. In Francia è la situazione intorno all'incendi grond da Thiers de Bordeaux anche di inattendida. Il fieu saia ben resta in generale stabile la notte passata, comunicesse la prefettura, qua è su interkeleras de rasa continuata mai nils disavant. Il pompier saia però vinavante in azione. L'incendi, che fu riesce da Pila Mesemna, ha finossa destruito 240 casas, 84 pompiers en veniz blessats. Malgrat che le flammas en beanc 15 km da vent da Bordeaux, na vin la città bece evacuada, quai ha il burgemeester da Bordeaux punctua anche in agiada. Finossa en tot venidas evacuadas 220 mili personas en les regions Ordaifre da Bordeaux. In la Germania è il preparatore da Baras, Gunther von Hagens, morte in la Villa Dicna da 200 nons. Von Hagens pateva già da Piplirsons da Parkinson. Il medi era veni in conoscenza tra sias exposizions Körperwelten, exposizions da Baras che aveva preparato con inacina tecnica da conservazione, nominata Plastinar. Las exposizions avevan già una grande discussions, essend reales Baras, Plastinadas. Von Hagens Setz discurriva di una exposizione d'anatomia.
2: La meteo.
1: Oz esia resti sul trac ever variabel. Nel decurs del suo intermezzo dati l'ura dappertutto di una da pli sull'egli. Quater temperature da fin 26 gradi in la regione da Quira, in sur selva 25 gradi ed in l'engiadina 30 22 e 25 gradi. E da partire da domani crescono le temperature con da pli sull'egli sin fino a 30 gradi a Quira e fin già fino a 36 gradi a Quira.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin la via da Sameden e nel Puschlaf, la stagnescia il traffic a Bernina Suot, quai per vedi in auto che ars.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Wir hören hier kein Blaulicht, Kräne, die stillstehen. Regeln brauchst du auch nicht, seh keine Flaggen im Wind wehen. Komm, wir verbrennen das, was uns trennt. In 100

0: Las novități de RTR.
1: La banca genevrina Lombard-Odier e sentenziata a 3 milioni di francs per vida la Varda Nerse nel caso Gulnara Karimova. E l'Uffizio federale per dazi e segitati al confins riducesse a 6 cadri per la mesadat. Quals temi da quest'ora è lì les 4, per voi il microfono e Ursin Kadis. Buonasera. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato la banca privata genevrina Lombard-Odier ad una multa da 3 milioni di francs, quai è in connex con amministrare els deners della figlia del presidente uzbek Gulnara Karimova. La banca n'ha già pigliato misure sufficienti per evitare che venga lavata ners. In anteriore collaboratore della banca, quel è venuto sentenziato a 2 anni per giù condizionato per aver lavata ners. La banca Lombard-Odier ha già annunciato di ricorrere contro la sentenza. Il processo contro Gulnara Karimova sezza al Tribunal Penal Federal Sisti per qualche la è in prigione in Uzbekistan. Il grandi incendi da Guaud in la Francia e la Spagna vengono a ciagionare grandi dons per le economie pubbliche, quai tenor il concern da riassicuranza Swiss Re. Las vaires dimensions ne possen ins anc bec indiciar, trante rauter per qualche blers per tociats ne saian bec assicurats contra dons tras incendis de Guaut. Ils incendis aien in mincia cas già destruida pli surfaccia che la media dels ultims 20 anni. En Francia e per tociare surtut la regione intorn Bordeaux, la situazione saia bains stabilizada la, però anc bec sot controlla. Ed in la Spagna va la angadina il stadio d'urgenza in le regioni intorno a Madrid ed Avila. In Svizzera striccia l'Uffizio federale per dazi e si girtata al confin 25 piazze da cadre. Sco qualche l'Uffizio comunicescia in le regioni da vaire strutture più schlanche, però era da spagnare. Avant 5 anni erano il dazi e il cor da guardias da confin veniz reuniz. Ussa sai il tempo da riducir le strutture, sai ginom. Radunt 50 persunas da cader da dussa stons annunciar da nov per indals ventia 5 posts. L'Uffizio federal s'inserescia da gidar a chatar in a lavur per tots, eifer u ordeifer, l'Uffizio. Il producent autos Porsche vol stricciar ulteriores 5.000 plazzas, quai doai succeder ils proxims ons, senza relasciadas, ma bain cun fluctuazion naturala, lavur parziala e contract social ma incompatibles, quai comunicescia Porsche. Insieme cun la reduzion da plazzas da l'on passà, stricce Porsche in tot 9.000 plazzas. Da l'altra var prolungescia il concern la convegna da mantenere ils lieus da produzione, quai infine il 2035. Fin là, vuol Porsche era investir bun 2 miliardi euro in la fabbrica a Stuttgart ed il center a Weissach.
2: La meteo.
1: Oz è surtracce variabile nel decorso del suo intermezzo di dati da per tutta Dina da pli sull'El. Quattro temperature da fino a 26 gradi in la regione da Quira, 25 gradi in Surselva ed in l'Engiadina tra 22 e 25 gradi. E da partire da domani crescono le temperature con da pli sull'El sin fino a 30 gradi a Quira e fin Giavgia fino a 36 gradi a Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunsch cuveridas, hits, e sempre verts. Musica non-stop.

musica per Lynn e Skadin. Per Dai. Per Mai. RTL. Per Wuss.

0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Recurs contro la dislocazione preventiva a Brinzolz.
2: Also ja differente proteste che nei designte dossa nella rola regenza a pir position der kestes protestes.
1: Protest era coira a farist pitchens en bech contains con la sanazione an Lobregasse per veia di biagem actual.
3: Das nervt und dann reden wir über Schießtreck, wo die Stadt Geld ausgibt. Aber für das Herz, für die Altstadt, haben sie kein Geld. Und das lassen wir nicht auf uns hocken.
1: Die Gifonair, a Koiranar e Percecic Rekurs a Brinzolz, Themas tot Kotternox an il Magazin. Am Mikrofon, Toni Poltera, bel ist es con Nox. Il Magazin della Seira, Novitats dati ossa con Ursin Kadisch.
4: Ils grons incendis da Guaud in la Francia e la Spagna vengono a ciagionar grons dons per las economias publicas, qua è tenor il concern da reassicuranza Swiss Re. Las vaires dimensions ne possen ins anc bec indiciar, tranter auter, per qualche plers bertuciats ne saien bec assicurats contor dons tras incendis da Guaud. Ils incendis han in mincia cas già destruita pli surfaccia che la media dals ultims vencions. In Francia e per tociada surtut la regione intorno Bordeaux, la situazione sei a bains stabilizzata, però anche bec su controlla. Ed in la Spagna vala anche din il stadi d'urgenza in las regiuns intorno Madrid ed Avila. Suenter la taccia da terror al Christopher Street Day a Berlin, vuol la polizia da Hamburg proteger la parada del Christopher Street Day a Hamburg, proxima findemna, cunda pli personal. Là, quentan ils organisaturs cun 250.000 participantes e participants. Il dumber dal personal vegna auzà, anche in agiada, comunicescia la polizia da Hamburg. Era la polizia da Turic examinescia ses dispositiv da segertat per la Street Parade dals Och da Wust. Tutta norbasin duai quel venir adatà. Il dispositiv saia per oggi usa fitze gir, ai ginum. Alla parada dal Christopher Street a Berlin era in umciarà con l'auto en la folla dagli aut ed aveva mazzà una donna e blessà 29 persones. La domenica era l'attentato supponiva gli mazzata in azione da polizia. Il Tribunal Penal Federale sentenzia la banca privata genevrina Lombard Odier ad una multa da 3 milioni francs, qua in connex con administrar ils daners dalla figlia del presidente uzbek Gulnara Karimova. La banca naia bec piglia mesira sufficientes per evitar chi vigne lavad daners. In anterior collaboratur della banca e vigni sentenzia a 2 ans prejun condiziona per avair lavad daners. La banca Lombard Odier ha già annunciato da recurrer contro la sentenzia. Il processo contro Gulnara Karimova sezza ha il Tribunal Penal Federal sisti per qualche la e in prejun in l'Uzbekistan.
1: E nox, continuani il magazzino della sera, pront vainzen anche sport, economia ed una ristrutturazione in scalem amministrazione federale.
4: In Svizzera striccia l'Uffizio federale per dazi e si girta dal confin 25 plazzas da cader. Sco qualche l'Uffizio comunicescia in las regiuns da vair strutture pli schlankas, però era da sparniar. Avant 5 anni erano il dazi ed il corda guardias da confin veniz reuniz, ossa saia il tempo da reducir le strutture. Radunt 50 persone da cader da dossa stons annunciar da nov per indals 25 posts. L'Uffizio federale si inserisce da gidar a cetar in lavur per tutti, eifer u ord eifer l'Uffizio. Il producente autos Porsche vuol stricciar ulteriores 5.000 plazzas, quai duai succeder ils proxims ons senza relasciadas, ma bain cun fluctuazione laterale, lavur parziale e contract social ma incompatibles, comunicescia Porsche. Insieme cun la reduzione da plazzas dall'on passà, stricce Porsche in tut 9.000 plazzas. Da l'altra parte prolungescia il concern la convegna da mantenere il sleos da produzione, qua in fin il 2035. Fin là vuol Porsche era investir bun 2 miliardi euro in la fabbrica a Stuttgart ed il center a Weissach. E la squadra nazionale svizzera da Ballabasket ha in nov trenader. A partir dalla Wust è il belg Thibaut Petit trenader national, sper ses job sco trenader da Fribourg, il campion svizzera actual. Petit succede uscia al grec Ilias Papateodoro, letz era retrats lanciata dal mais su enter la ronda de qualificazione per il campionati mondial 2027. L'imprim geusco trenada nazionale è il 27 d'agosto contro la Gronda Britannia in la seconda ronda della prequalificazione per il campionato europeo del 2029.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Ci viaggiamo so erse nella morale e anche una scienza. Viaggiamo avanti gli agenti a fare so per fin per reclitare esistenze, so es essere la conseguenza della selezione della obregasse a coira.
3: Es ist erst mit der Zeit ist das Bewusstsein gekommen, was die Baustelle und wie von der Behörde mit dieser Baustelle umgegangen wird, was das für Konsequenzen wird haben. Und das ist das, was auch den Impuls gegeben hat, um heute hier mal richtig auf den Tisch zu hauen.
1: In Schkunder kommt das Autorität im Moment in Szene per las Medias, weil auf dem Finale ihr Moment emotional schon die Wendisch sentia. E l'emozione era brenzauls, si va per la dislocazione preventiva, dis recurso il do e il progetto viene scegliato ritardo.
2: Divin per fine orda che il ci si la regenza fa buon il progetto, ci che il progetto viene traccia in avanti, se le darceire ci ha ozzan de possibile, che gli è uscita con che il vanzan da dire in turno, abril da vos, che è forse per fine dreccio, si una darceire decida dreccio, nibeccio dreccio.
1: Il progetto principale di Biagem an l'obre a gasse a coira e in magazzina mince cascun emozions.
0: La meteo.
4: I dat a dire da pli sull'eglie temperatura spliciaudes. Oze esi fino a 26 gradi in turnquira e in surselva 25 gradi ed in l'engiadina 30 22 25 gradi. A partire da domani crescen las temperaturas con da pli sull'eglie sin fino a 30 gradi a quira e fin giovgia fino a 36 gradi a quira.
1: Ie il progetto il più emozionale di Grigion, la dislocazione preventiva de Brinzauls. La Vishnanka doveva essere dislocata per passa 82 milioni di francs. Malgrado ci teners en prons datil resistenza. Dis processox malcontents s'adostan contro le premisse di Canton e pretenden da pledeners e criticessen fermamente le stemmes de lor chas e lor taragni. E che in mezzo a una situazione completamente nuova, di Ruch, la bova numna de manch stat quasi salda grazie alla nuova galleria de drenaggio. E la Vishnanka puspe abitabla. Federico Bellotti, Olies Vedi Mastral, Talbula Alvra, Daniel Albertin, c'è Gizre Kurs Montenosa, il progetto e la dislocazione.
5: Var 30%.
1: No, che sono stato la falada, naturalmente. Federico Bellotti, vignosa nel discorso con Daniel Albertin.
6: Daniel Albertin, contro il progetto di dislocazione da Brinzaul, soldo 10 recurs. Vezkin Tokun, una. Tale resistenza.
2: Io voglio usare naturale il progetto, alla grandezza del progetto, un progetto che costa il Davos 102 milioni in sua naturale gira da quintare con una certa resistenza che tutti in vigilio dell'accordo con gli antichi progetti in differenti modi e maniere, sei che indemnizzazione, sei che planizzazione locale, sei che insomma e il debasins da fare il progetto. Also, è differente proteste che nei designate, dossa nella loro regenza a pir posizione per queste proteste.
6: Oggi allora do recurso in galda che els direct per tucies nier da doters?
2: No, è natural niente recurso da direct per tucies, ci poten forse far parte la dislocazione, ma la indemnizzazione è becce di tutta faccia giustificata or di sis punto di vista, abre a mince a casa e niente altro recurso ci onda far con il progetto della dislocazione una volta.
6: La Gazzetta Sonntagsblick viene un po' più concreta. Lo scrive la Gazzetta ci dette ricorrenze ci pretendono ci la clav per indemnizzazione spilteragne per le immobilie sia intollerabile. Concret sto che ci bandungan brinzals portar 7-10% il costo di begire in offli. E che il tenor vos gist ci che ci bandungan brinzals prevede il privel da natere viene invece indemnizos con l'antire somma ci il nuovo obiect costa.
2: Ja, bun, gist, ni bec gist, kelle las nossas regles, ci nous vain dil, della Confederazion dil Cantun, a con kellas vain se nous, also il Comegno, con kellas elaboro kest projekt, si kella indemnizazion e bec giustificeida, kelle il Davos matagn, si von avanto scheia in decisiun della Derceire, ci niro faccia.
6: Il Sonntagsblick schreibt ein bisschen diese Rekurrenz, die pretenden, die seien nie pauschalisomen ferm e la Situation individuale del Terrain, las immobilie sebe, die neide risguardade andrec. Uscheia det il Terrain, die vignen indemnisos sur la valor della fira ed oter se menge bas, die schätz da quella Kritik.
2: La indemnisation del Terrain de Biegir, ve Brinsauls, e bici in indemnisation della valetta del Terrain de Biegir. Che è in indemnizzazione per il terrain ci va a perdere, perché è in prigio del progetto, e in prigio della valutazione del terrain singolare.
6: In prigio del progetto, sapete che esplicire anche un po' meglio?
2: Il prigio del progetto è invece comparabile con il prigio della fiera, che è uscita, ma noi sapevamo indemnizzare la fiera a Brinsauls, e noi faremo un progetto con la Confederazione a cui cantone insieme per provare ad indemnizzare quel terrain ci va a perdere da degna mincina.
6: Daniel Albertini, un ulteriore punto di critica per tutti, che le stemme ci vanno menzionò che le scene delle facce degli uffici cantonali per la valutazione dei mobili e invece di esperti neutrali e externi. E io vedo che ci sono altre vie per stimare meglio.
2: Che vuol dire stimare meglio? Mince bieci il canton Grigion vien stimò di uffizia da immobilies, che è un'uffizia che è indipendente, di nostro punto di vista è la data la indipendenza con tre tirs gli uffizia da stemma delle immobilies.
6: Con quel ricorso potessi dare in ritardo? Vezzo se tema che il progetto vien invece a cartagere?
2: No, ich glaube, dass das Projekt ein bisschen ein Gartagier ist. Noi abbiamo fatto un buon progetto, spero che la regenza non abbia fatto un buon progetto. Certo, sono già fatto a diver di questo progetto, sono già con processi, sono già con abitazioni. Semplicemente qui da Ners, il Comegno è messo a disposizione per finanziare davanti queste chiese, queste abitazioni. Io sono anche fermo per svadire che questo progetto andrà a Gartagier. Noi abbiamo già differenti possibili date. Noi abbiamo la possibile data da comprare in Cede Nof. Noi abbiamo la possibile data da indemnizzare il biglietto che abbiamo Brinsauls e noi abbiamo matagno sia dall'ordinanza comunale di 25 da vostra la possibile data da viaggiare in certi listi e ci vanno allora sull'uvro la planizzazione locale.
6: Osa vos quintez ci la regenza fa bunca il progetto, piglia il cas i fa un bunca progetto e approvescia nel e già tutte non possibile ci vien traccia in avanti sulla via legale.
2: E a quelli che vengono per finire da quelli che c'è la regenza fa buon il progetto, che questo progetto viene traccia in avanti se le darceire ci sono possibili, quelli che con quelli vengono da dire in turno apri il davos crea e forse per finire se le darceire decide drecce, non invece drecce.
6: Cura cartiz sta a noz viene a gartagere dan cever a viaggir perché ci votano abbandonare per insalto.
2: Io che è una greve domanda, che dipende naturale, quanto possibile data giuridica ci inserirò anche a tre ranez per provare da evitarci che il progetto di Garceggia momentaneo crea fissili da tutta parte, meglio vuol da fare una prognosa cura se vengono a cever a viaggir.
1: Oggi il presidente comunale Albula Alvram Daniel Albertin protezionò il recurso CO2 in vista della dislocazione preventiva da Brinsauls. Sì, da tre mesi vien viaggia in l'obere gas e in marcia vilita coira le legge dava da gas ed elettricità sono sanate perché ci sono neide anizze onze. C'è la sanazione sono faccia che è clara a tutti, indigenti, possessori di botteghe e dalle ciasse. La moda maniera, scusi che il plazzale da costruzione vei or e scusi vien docira, ni becce a marcia vi e la comunicazione della ciascuna comunale che dat grandes discussions. I va bich engal per la marca un tentenche va ban er per existenzas. Perché ho due oz na ronda de discussion con tots, Milena Bassin.
5: Var 30 persunas deren i la sela del Parlament de Citet. E la grande parte dels cul nes plein de la gir de la Citet in connex cul plazel de fabrica alla Obregas. Jacqueline Cavin, ci maina la butia Lacchimi e la Obregas, o c'è to clers plez per la gritte dels prejainzi la sela.
7: Mir mün hüt das da veranstalten, weil sie nicht gut gemanagt haben und sich nicht überlegt haben, was das für Konsequenzen für eine Stadt hat. Das nervt. Und dann fangen die kleinen Sachen an nerven. Und dann reden wir über Scheissdreck, wo die Stadt Geld ausgibt. Für so Sachen haben sie Geld, aber für das Herz der Altstadt haben sie kein Geld. Und das lassen wir nicht auf uns hocken.
5: Ündels Problems Prinzipels sei es ein Lied, die Chamina Dresla-Zität seien quei Indigens und Touristen, non sapce niente ce spo caminer tres la obrigas, perce ce mence la signalizzazion u informazions del placel. In più, non sai la via per mais na punida pulida, grandes maschines de fabrica u autos stem in turn e materiel va in depono da ventles entredes de bottias e restaurants, ce ci tuna per part de piculezes es cumulesce ter un grand ödi. La fin finela giaia que per l'existenza. Se la clientela non viene, non dunque un giugno di entrate. Bottias e già 30-70% meine entrate.
7: Es geht uns ans Lebige. Also, meine Umsatzinbußen sind noch nicht so gross. Aber unter anderem auch, weil ich gemerkt habe, hey, ich muss Massnahmen ergreifen. Ich habe mein Zeug 40% abgeschrieben. Und zwar alles, weil ich nicht will auf dem Zeug sitzen bleiben, das ich eingekauft habe. Es geht um meine Nachbarinnen, die 3 Monate keinen Lohn sich haben können zahlen und die Vermieterinnen ihnen Mietreduktion gegeben haben. Die verliert auch etwas. Sie will die Mieterinnen nicht verlieren. Die hat ihre Miete noch nicht gekriegt für diesen Monat.
5: Jacqueline Cavin ist nahe, es fa pisers in una sente pilete seriose della città de Cuira. Speri Lacchimi ist la Altstadt Manufaktur, la Boutique de Willi Moser. Erel dera la Runde de Diskussion, perce che sia Situation sei per Moment difficile.
8: Ja, Knickbruch. Wenn wir nicht auswärts geschaffen gegangen wären, hätten wir gar nicht können existieren. Und ehrlich gesagt, nach dieser Diskussion sind wir jetzt auch schwer im Überlegen, ob wir überhaupt noch den Laden weiterführen sollen. Wir haben mittlerweile auch schlaflose Nächte, das kann man offen sagen, weil es geht um die Existenz. Wir sind eigentlich hochmotiviert, um den Laden weiterzuführen, weil das, was wir anbieten, kriegst du eigentlich nie einen in der Umgebung. Das ist ja so.
5: In l'inter mais gün egen els per exempel fat un schmerz de 500 francs, per si ce l'urbutia es circundede de maschines, foss e mantuns de materiel. E con paier un fit, la vita, ciascia de malose e manger, nu giaeque insomma nasu. Prüde que pretende Willi Moser, ce els marciose defna ed an adel venen facile obrigas, quei seien enorm important dies cum geras entreges. A la runde de discussion em abitantes e possessurs de l'urbutias pretais ce le cite de cuira es do da pü fadia cun quis placel de fabrica. Vol dir ci vo in avent pü svelt, ci ven pü net e ce l'urbisers venen pilios serius. Simon Gredig, il suprastand responsabel de la cite de cuira, beve durant la discussion de travon der bger. El ha inclette per la situazione, non ha però incessuntua di una risposta. Quel placel da fabrica occupa la città per il momento ferma mainz.
9: Im Grossen, da ist es sicher auch so, dass wir, sagen wir jetzt, den Frequenzeinbruch, wo gewisse Betriebe spüren, insbesondere die, die halt auf Laufkundschaft angewiesen sind und nicht terminiertes Geschäft haben, das haben wir unterschätzt. Und das ist, das nehmen wir auch auf unsere Kappe, dass wir da müssen jetzt mit geeigneten Begleitmaßnahmen, besserer Bewerbung, Signalisation dafür sorgen, dass wieder mehr Leute in unsere schöne Altstadt gehen.
5: Ma comunque na wanda. Ils Partuccios pretenden er eine Indemnisation des Entreges zu menschen.
9: Die eine Forderung ist, wir wollen Geld für, als Entschädigung dafür, dass gebaut wird. Und für das haben wir keine Rechtsgrundlage und das können wir nicht machen. Und darum, diese Forderung kann man nicht auf die Schnelle und auch wenn man sie will, umsetzen mit einer Gesetzesrevision etc., würde das sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
5: Cecces passa fer in fra quart temp es de fer reclama per les botties i la obrigas e fer visibel ce la sun aviertes. Ce ce la sdrova nempe es clientella.
1: Il magazzin de la seira di 27 da Fanadocre che il sto presca bundi è stata la producenta Ursinca Dish o Cirolas Novitats ed il microfono ad o accompagnia Toni Pultera. Im Magazin Katez ein paar Gemeinden, ein Tier, ein Treizen, unser Panel Internet, l'Adresse rtr.ch.
0: RTR, informativ e divertente.
1: Coldplay, viva la vida!

In the Air Tonight, Phil Collins di 1943, der Film The Hangover, die waren ja eh schon via in Ulotr. In der Stessiva in Open Air, schon Barbagiat, per vida la festa. Phil Collins, In the Air Tonight. E scoproxim, c'è già loro un po' di direzione Italia, in prima ne da quel sport, sia dalla seis loro quel spuntino, oggi nostri colleghi e IS Ozen Viada per esloggi di proximi 12 dex per raccontare un po' che è l'estate italiana. Cotter Nux. Ma avanti, vediamo un po' sport, abbiamo visto dalla Italia, tanto rotto naturalmente con calcio. Avanti però anche a Street Alexandra e BTS Swim.

Nossa, in quella scena Andrea Pirlo davanti a Becci e Nov Tranader della squadra nazionale de Balapèd, gli italiani, in Motec, è in contratto con questi leader da marca per una firma russa e perché sto la critica. Alternative sdatti però ne vanno Roberto Mancini, da ce la vanno Antonio Conte. Fix è però Erm, ci Pep Guardiola, otto giù quel post ni leva Becel del Carlo Ancelotti les mezzurpiri post del commissario tecnico Giun Italia ed intanto è Erclair ot vista il responsables che appunto Andrea Pirlo sobec essere la soluzione per la crisi da Balapè in momento an Italia an critica state il presidente della federazione Giovanni Malago. E se non con gli sport, Giun Italia già in un buon 20 minuti era con il spontino. Giun Italia, noi ci sono tre colleghi da RTR e ci facciamo via oggi domani per abordare un po' scusi il sticken, il italiano durante la stat. E allora il spontino si va dalla 6.

Fulminant, vaja la cea che la sera sonce di 27 da folnadocre fulminant continuanzen ella. Con Uncle Cracker, follow me.

0: Sole, Mare e Erter.
1: E mince den durant las proximas emdes ed ex il spuntino de calas oudas dis passo las seis il spuntino per decrusceia il incontro da mis collegas Marcus Petendi, Livia Caduff e Stefan Dubler. Als treis cienz af metz otzen domang sen veia direcziun Roma sen nos appanna d'internet rtr.ch catez lor viada. Als si s'affermen allora ad ene puspe e s'annunzion ir ad ene puspe e s'affermar s'affermi otz scomprem a Genova.
2: Thank you for your cooperation.
3: Benvenuti al Spuntino, il primo di questi viadi è stato italiano del 27 luglio, più o meno il 30 tra Milano e Genova. Sono Marcus Petendi, con me qua Stefan Dobler, Fabio Caduff. Che, come vai?
4: Hey, super. Ed è bel de d'esser o se final mangi in viadi perché c'è se vai nel lunch di bigia c'è fine co fine in nuova giaina precis scolaina to romans tot quist e do se simple mangi esser qui e dir es so bun a se o malex in tot qua ci vin e hai
3: hai des propri al viadi sit stupendisch also propri chief un trendo c'è il qua funziona bei nischem e planet badi però schon ci son contain de essere il loro lö de metterio mi svalis de dire in ciombre do l'hotel e sempre man fare una douche per vici de schon magari ci ti va giora intelle stazioni e se magari già
5: ma es c'è un po' mal pazient planet e gust de rivarlo, cioè desse di un po' inviati e planeti però mai un po' c'è la nervosità da ok, cosa comincia allora il lavoro?
3: No, neanche scelta per vice volta non è giusto tenere interessante squadra con una con Martina ci cioè, se era anche il trend per noi una donna un po' più ci sarà intorno al 60-65 da Milano e allora cominciando da Veller con ella e ella si ha dato un tips e poi si è scelta qua ci mappiglia un po' forse quell'essere tendu per cofeci c'hai feci questo era tutto ci ho scendere ma stagliamo sono sempre mai traversi come funziona
4: perfetto non pensa il mondo dos trais novas le citats e alla fin siamo già con un discorso circa 3 o 4 storie si spolora in sé realizzare
3: e il B è semplicemente quella verde c'è la terra o sera o semplicemente qua e domandai a mai Anna Gush de Sequinter quella e sono qua malegri o sa propri e qua pigliera appunto fa quella tensione quella nervosità da boccia feci co feci quella
5: quella mai è una pensa wow quella quinta subit tuot e sa semplicemente bler c'è una bella però è c'è se vesti italiano
3: Non è più cool. In città, a Genova, una giusta domanda era Martina in giù e sul marcià, per ir sul marcià a ciutere la culinarica, a ciutere c'è il venni e a là viene già lunga, a scocciare il cagnos per smarciare, se poi arriva già lunga, anche di squarzo, da ah, il loro postore, tu sei già ti sciocca, si fa ricetta, ricetta, qua mi spru un plan, e do domanda era là natural mangiare e giù potessi ir, in giù dai anche del speciale. Culinarica mangia, eh?
4: Io. Vieni, domani forse un po' sulla via culinarica, ma sono con un'altra idea. Io l'ho imparato a dire per una pasticceria, forse in un ristorante, ci facevo di un domani grigionais. E vai a gestire la passiva grigione, quasi, forse era uno strazzo, e di quel ci fanno. Però io le ho dire a quella... C'è in altri storie, ci viene quasi inviati la capita, allora sono assolutamente verte e reagire spontanee e dire, allora fai quelle storie. Se crei, probabilmente incontrai una semplice storia, se tu vai a dire, vedi, discorso, e questo che ci fa ora, crei questi viadi, quasi in scunters in ci stufa input, in ci stufa nuove idee e ok, restare aperto per quella roba, questo mi sbutta in voce.
3: E tu, Marcus? E tu? Al primo inquadro tagliato.
5: Per quale si crema se tardi? Ma è giuro. È dove un strumento, per cui è una città per marciarsi su un domani, o è per brocchis, e crea se compri un strumento, allora quello vendadro, il vendadro viene forse fingendo un discorso, e speranza sa qua è in inglese o valadro, e non sa, è espresso.
4: Che vengono sono buoni, dove adesso dice discorso italiano.
5: Tema non hai. Se ci non stai a fare, forse poi X in 5 vuoi declarare l'auditorio perché c'è questa rubrica non il spuntino.
4: Novaina è con cercare il nome per questa rubrica è arrivato sul spuntino, ci vuol dire in sé una piccola merenda. Also, hai una merendina ci fa tanto del fast normale, se ci non è però né una merenda, di per sé un snack. E quel può essere da mezzanotte, quel può essere lo scinge, o del... Vai, dino che ci si mangia che c'è un piccino.
3: Tu declaras qua super fine. Sì. Qua in pervice noi ne domandiamo a Martina, giusto, ma un c'è spuntino vuol proprio dire, pervice, diamo che non c'è a quel nome, una collega della URA dita appunto spuntino, fu sbagliato, diamo che non c'è l'aperitivo qua in bain, ma proprio il nome spuntino scopro nulla merendina, la merenda non che ne uscia ossa. E Martina appunto aveva un declarato fish by me, i dettagliacci c'è il spuntino vuol dire.
4: Ed è il raggio da mangiare senza raggio da biber, ed è proprio ben snacking.
5: Ora questo discorso è quasi non speech and snacking per l'auditorio, una piccola rivista del dì passato, una piccola prevista per il prossimo dì, e qui c'è un po' più speciale, qui anche il treno, non è una mola, i vanno per via in anno, ma non so dire c'è domani, tanto le 6 e le 6 e mezzo su RTR, e tutti i contenuti del viaggio c'è tanto su RTR.ch, la vanno live ticker, la potete seguire no, tutti i viaggi, fotografie
3: e tutti i contenuti. E allora, a domani, oh?
5: A domani, bella sera, alla prossima.
1: E a domani e speranza domani bec ordiglia tren per ci ansclienz un po' da plece ci nostri colleghi trafican tot giù in Italia. A minci cas i spuntino domani tras mademas ouras con Marcus Petendi, con Livia Caduff ed er con Livia Caduff ed er con Stefan Dubler als treis da viada. E scu proxim allora ans formaisen til profil per ci il profil Stadt zu Lanzagna estate italiana. Lisa Falkenstein, c'è innamorata in Italia, racconta un po' come mai da play, su chi è sto, da dir a stare allora in Italia.
0: RTL, Mes Radio, Mia Star.

0: La Stad Vangiaseis, Stad der Terre, sot l'ansagna della estate italiana. In un momento, io mi sentia anzante in team de viad per l'Italia in turno, il rapporto amici di oltre di oltre Marcia, oz eris inviata a Genova. Ed egna ci è stata soletta col treno tras l'Italia, avanti in premdes, e mia collega Prisca Biel, sammigliante con la Stad per il passato, e la visitò romanze e romanze ci vivono ortvart la Svizzera. E questo, appunto, la Stad inviata tras l'Italia. E se in prima affermativa la faccio ad Udine, il Freiaulter Lisa Falkenstein, oriunda da Mustair, ci vive già 26 anni in Italia. Ed il motivo per cui ce la vive lo? O da far con Gabriele. Gabriele è un carabiniere, ce lo apprendi a conoscere avanti passa 30 anni, se confegna a Mustair. E scusi tutto, o naturalmente, raccontò a mia collega Prisca Biel.
1: Allora passai al confine e scocci di essere capitana e vis questo grande stur con una bella isma uniforme con manecias albas. E veramente mi innamorò da un da tic e tac, si dice. E però io non dicevo, noi non sai, non sa tagliare un cavos, ma io è alt veramente vai a niente, mince di e vai a fare il caffè, tagliare un. Ora la vengo con Karen. E dicevo al coinice questo carabinier ha cominciato a dire ma di dove sei? Di monastero, ma come mai non ti ho mai vista? Perché ero a San Moritz, non ero mai qua insomma, e adesso lavoro da Conrad in drogheria. Ben beh, ti vengo a trovare allora. E allora ha cominciato a dire alt in città un tamma chatter, al vei interesse, ma io non ho l'inclea di una tot. E loro esco è alt stati scia, c'è un se scoleg al Stützli, ci è cresce su io Turic, in Svizzera, ci tava lea con mai con Karin Svizzer Tuc. E savea da Karin, ci ha c'è qui Gabriele, ma plagea, insomma, c'è non mi affidea ret da fare al primo passo. E allora ha detto, ma vai, non so questo due, l'hai citato, non arrivai a mettere insieme. E allora questo stuzzo, pro Gabriele, ha detto, tu che lei ha creato questo Lisa. Vieni ben per te sul confine a bere il caffè. E allora ha detto, ma no, impossibile, quella me ne accorto di questa roba. E allora ha detto, ma vai, io scommetto con te una pizza. E lei ha detto, ma Sean Claire, quando scommetti bene, quella codogna ha subito, ok. E allora Stützli dice, va a domandare se la vengono con te, quella è ad esaiei, io lo ho chi che io trento a Salter. E allora ha detto, ma Claire, quella di subito da Nanala, tavella quattro plezzi, mi in cruce, tagliamo, quella non vengo mai. E ha un regolo scozzo, c'è della drogheria, lavora e questo. Questo bel giovane, con c'è quarta, stur, grand, una bella calorcia, tutto brun. Vieni, allora dice, tutto cool. E là, ciao Lisa, stasera vieni con me al Waikiki a ballare. Quel d'era, scesa io, ci ho detto, no. E ho detto, sì, sì. Fece quel d'era, ormai la roba ci aveva il più ben dire. E quelle, io non ho visto che l'estate, veramente, quel d'era, scodato in schleppun.
2: Un shock,
1: quel era so shock. E allora Maciuto le dice, ah va bene, allora ti aspetto alla Zot sul parcheggio ora tour. E hanno detto, va bene. E dice, hai cominciato ormai.
0: E va bene, la Lisa Falkenstein, niente il profilo che alzavete stellare, che stasera, sono prossimo mangio, 5 minuti, Lisa Falkenstein, scucci e in avanti con Sis Gabriele, il carabiniere, ci discorre rispettiva mangio Tavella, Jauer, rispettiva mangio Furlan, che sentite Cotonox, sia della stessa mesa, anil. Profil. Da mi vart fisica il stocco ci porto la sera sonce di 27 da Fanadoc e in 5 minuti la 6 e mezza al microfono a compagnia Tony Poltera facendo una bella sera galdi e face pulit e tutto vin bon e si sforza e se ne veglia direzione sit salide in nostri cari amici dello sud.

0: RTL Il profilo.
1: Estate italiana. Scia ein nom questa stat der RTR vuol di nus meint als proxims profils e l'Italia. Respektiv portar in l'Italia am pauter nus el grigiun in Svizzera. Pia bia sole, amore, a speranza è in qual bia la historia. Der Romans, Romans canam flau in quella bellezza tiara in niev de casa. Alla prima affermativa fecciau oz si el nord-ost dell'Italia en viginanza da Udine per se venti localizzà el Friaul a quater Lisa Falkenstein. Buonasera Lisa, dice Nagakau.
2: Ciao Prisca, oi.
1: Buonasera, per qualche è tard in te. Io ho fatto viaggi della Svizzera, più o meno 9 ore, con un integre tard, col tren italiano. Apre 9 ore, sono io venuto da Quera, Surbellinzona, Milano, Venezia, a Santa Maria, dove la Val Müstair, ma ben a Santa Maria la Longa, che è detto il Friaul. Noi che è osa via da casa, dopo 20 seasons, Lisa, come è venuta quella che Lisa è saplacciata, saccentata in quella Santa Maria, quella Santa Maria della Val Müstair?
2: Ciao insieme a tutti, iowers e tutti rubaunts. Hi, io sono avanti 20 seasons, ni da Müstair, io in Friaul, a Santa Maria la Longa. Come son, per amore.
1: Amore.
2: Amore.
1: Allora, mein Struch entschied questa emissione, ci scien schon da amore.
2: Amore, preciso. Hai, scelto non fosse mai rivifina io qui.
1: Io vai con mai e mio saccadosi e mia valigia tre domande che ho letto. Una è appunto la storia del corso con le persone placciate, non accentate. La seconda è che ho letto l'entica scia duldi, scia te clas, con quattuna. A di una terza parte vengo ad essere in te Italia surprise, la vai a preparare, se c'è lustig, in te più leger, aber in Sventerlaut. Non si diamo pasco in Austria. Primo piatto, secondo piatto, piangol dolce, allora non si diamo il primo piatto, e poi hai quella storia d'amour, che hai la colpa. Lisa, lascia raccontare con quale hai capitato.
2: Hai, qui capitava veramente, io ho fatto il gersonadi su Samorezzen, pro Pauli Stoischop, tre anni, e con 18 anni, 19, sono tornato in Val Müstair, pro mia mamma, c'è pro mia mamma, in un lavoro nella drogheria, Conrad. E scocci des, halt, hai, le amicizie del Tirol del Sud, la Karin, e ella dice, dai Lisa, hai un'ora in lavinga, mai varalci. Hai, ma lei, ma, sai, sul confine, mi c'è di qua, esempio, una roba, no, vai, hai. E allora passai al confine, e scocci di essere capitana, hai visto, questo grand stur, con una bella isma uniforme, con manecias albas. E veramente mi innamorà da un da tic e tac, so dice. E però io dicevo, io mi sa, io non so tagliare un cavolo, ma io è altro veramente, vai a niente, mi c'è di, vai a il caffè, tagliare un. Ora la vengo con Karin. E dice, sal qua in inizio, questo carabinier, ha cominciato a dire, ma di dove sei? Di monastero, ma come mai non ti ho mai vista? Perché ero a San Moritz, non ero mai qua, insomma, e adesso lavoro da Conrad in drogheria. Ben beh, ti vengo a trovare allora. E allora, al cominciare da Nirhalt, mi c'è tanto, ma chatter, al vei interesse, ma io non te l'inclea di una tot. E allora, scuoi, halt, stati scia, c'è un ses colleg al Stützli, ci è cresce su Otto Ritsch, in Svizzera, ci tavelea. Con mai con Karin Schwitzertütsch. E sapeva da Karin c'è questo Gabriele, ma piaceva, insomma, c'è una fidea da fare al primo passo. E allora ha detto, ma vai, non so, questi due, l'hanno chiuso, se non arrivano a mettere insieme. E allora questo, lì per Gabriele, ha detto, dai, che lei ha creato questo Lisa. Vieni ben partai sul confine a bere il caffè. E loro ha detto, ma no, impossibile, quella, come, me ne accorto di questa roba. E loro ha detto, ma bene, io scommetto con te una pizza. E lei ha detto, ma Sean Claire, quando scommetti bene, quella donna ha subito, ok. E allora Stutz gli dice, va a domandare se la vengono con te, quella è ad Asaei, io lo hai chicchi, io Trento a Salter. E allora ha detto, ma Claire, quella di subito, da non ha la tavella, quattro plezzi, mi incrusto, tagliavo, quella non vengo mai. E ha un regolo scozzo, c'è da rindrogaria, lavora e questo. Questo bel giovane, con c'è quarta, sciur, grand, una bella calurcia, tutto brun. Vieni, allora dice, tutto cool. E là, ciao Lisa, stasera vieni con me al Waikiki a ballare. Quel d'era, e se sei urci, io dici, no. E io dici, sì, sì. Fece quel d'era, la roba ci sapeva più ben dire. E quelle, io non ho visto che l'estate, veramente, quel d'era, scodato in schleppun.
3: Un shock,
2: quel era sotto shock. E allora Maciuto le dice, ah va bene, allora ti aspetto alla Zot sul parcheggio ora tour. E hanno detto, va bene. Insomma, e qua è saltice, noi ci dice un quiz Waikiki, e quella è al confine della sarà fino alla squatter. E non t'avevo dal più o dal mai, ma elve una Fiat... sospetta quella spiccinina
3: panda?
2: No, una Fiat 5, ma quella spiccina proprio una baracchissima, io avevo messo scirocco, ma ella ha detto, no, c'è il va con Sesio il Waikiki, e veniamo come no, c'è qua impossibile, c'è qua il, ha detto, ok, io non discuto nulla, qua ci arrivi da discutere, perciò questi quattro plessi ci arrivi da dire. E allora esce inizio il Waikiki, ma è stata gentilissima, ma poi all'aperitivo, e allora verso la strada esce in su, ma al confine arriva alt più la squadra, e allora esce rivisto il parcheggio, e allora era veramente stato un lish, ma il viaggio da Trento in su, qua sono gli stessi, bot, con le ad, bot, due ore. E lei diceva certe robe, sei stanca, e ho un clea, e ho rievi, e ho detto, ma tu ridi sempre, e, ma sì, sì. E allora ne pensa, ah, ma qui ci sono io un gentile proprio, ma era sono in mezzo innamorata, ma dice con poco io ho un clia di lei non clia mai, ma con rier funzionava era mai in cedune. E allora erano sul parcheggio e non venne ad aspettare questi 10 minuti, ci arriva il confine. E allora ha detto, si è aperto il confine, ha detto grazie mille per la bella serata Lisa, e ci vedremo. E io ne pensavo, questo non sarà, se sono tutto. E io ne pensavo, se sono fare il primo, questo qui non funziona. E nato al tutto, non al traverso mai, e nato al dato in buccio, e noi sì, ti aspetto in drogaria domani. Insomma, c'è ora, insomma, passato il confine, e a craccio quel era socioc tutta la notte. E diceva, e cominciava ormai.
1: Con sì.
2: Con sì, i rier.
1: Questa era una buona partenza.
2: Avanti, 38 anni. Questo era un 38 anni.
1: Allora, con 20, più o meno. E se lo stavo la prima grande amore, senza di qua?
2: Sì. Questa era proprio la prima grande amore. E qua è altro cominciare. Il primo diceva, di una ma. Hai allora niente mince di, allora io e altri ieri a mangiare la pizza, allora qua è cominciata una storia d'amore, e allora mi sa, ma c'è di sniaccia? E mia mamma scoccia con la mamma assume, e al chance ne accorta, cioè qui alci non funziona, io era massa bler, da c'è la varta al Tirol del Sud. Ma la nonna aveva mai detto nulla, e allora un dì dice la mia mamma, tu esci a dire io malza, comprerai, ma porta, ne dite, hai? E c'è da scapitare era Gabriele sul confine e ne ha detto, se non puoi più tornare, no, cioè feci. E Gabriele proprio tagliava un gentiluomo, signora, buongiorno, mi fa piacere conoscerla, sono un amico di sua figlia, e ha trattato questa manecina Alba e ha dato al Mauni, e mia mamma ha innamorato
1: Dalla prima minuta.
2: Dalla prima minuta in Gabriele. In Gabriele, io ero veramente tutto, io non sapevo, cioè mia mamma sa più bene in italiano scoccia io sapevo, perché c'è la Laura si samorezza in cugino, era la servitù, e mia mamma aveva un italiano perfetto. E se noi abbiamo cominciato a tavella, scoccia nulla fosse. E da là veramente è andato il portaccio, ieri mi sbaglio, questo è stato veramente di un'accettazione, da lunghissimo. E con questo c'è Gabriele è friulaun, il friulaun è veramente una lingua similissima al romance. Gabriele è in price, ter svelta romance. E qua è amore, c'è il tavolo romance.
1: Nus udin forse lo anche Gabriele è il momento grato na ven, aber in la bellezza storia d'amore, Lisa, con cui se stas introduzius e la famiglia Falkenstein acceptaus. Ad è un orz, naturalmente, in importante parte. Per restare anche la Sisi a rir. Era qua in Paola Marc da Lisa, da Let's Temps. Also, che tipo era la Lisa, laud quals Juvensans, avon quella storia d'amore?
2: Una Sulvadia. Io non ho un altro plec con una Sulvadia. Io sono cresciuta in una famiglia da sis ufans. Io era la penultima. In a mia impresa veramente ti svelta da boxer trase in pa sinistra in pa a retta, vedo c'è also più puaps che puaba, also non erano quattro puaps e due puabas e mia mamma diceva di una na, vus due puabas e c'è pesco quattro puaps misi insieme, perché non erano proprio, io non ho un altro plecco sul vadias, mia sorda era forse in tacalini in pa piquetta, io era un puap. Also un po', also io non ho un altro plet. Ieri da piccina non avevano acciò un pony e io e a sella, io non avevano bleras bestias, qua era tutto. Io non avevo bler intenzione da po'ps, qua erano lì più tardi, cioè io mi piacevo, avevo cominciato a piacere as po'ps, ma allora dopo quasi un'altra storia. E hai un'infanzia semplice ma
1: di grande libertà.
2: Hai mi c'è casa, also mes genitori, mes bab es dera un cuginuns della Germania e desni avant cantons hai eles dera in a Suisse Morezza a fare il cuginuns e a maridava veramente do ot mais a mia mamma e quasi veramente un Kindle d'occello dal 62 al 70 un estini 6 Kindles e quasi veramente sveltissimo tutto, non erano una grande famiglia ma semplicissimo e erano contenti, also io non so dire semplici contenti.
1: Ok, also che tu una grande libertà in bella città con bia vita a quasi lui ti viene avanti?
2: E desi che io allora con che avevo finito la scuola ho detto in Val non voglio stare come era tutto in pama se stretto e non è mai e allora mi sbaglio detto tu puoi fare ciò che ti vuoi tu puoi andare a fare un gersonato tu puoi andare a lavorare tu qua puoi tu decidere noi naturalmente non una grande libertà con i nostri genitori e sono come sbaglio ci era Elsa Vessi e Samorezza e noi da Kindles ecco ci erano più piccoli insieme era a Minchetount pas hotel sintuarn a Jüder o far la babysitter ne ho fatto pas chefs da mes bab con qua Iana di Samorezza ne ho visto Samorezza na far al gersonadi in a ciuf la plazza pro Pauli Toy Shop a Samorezza in sco bottiera da vendadra da Juarez e allora nai halt fatto questa scuola da duai tre ons bis ci aveva fatto mo al detalhandel da c'ha pro e sono stati questi tre anni, si sono morti e là era un'altra Lisa, non c'è più bella, altri, festa, e qua era rambazamba. I sono di domenica per ogni iaccia, qua sono. Durante l'emna era si sono morti e sono di domenica ogni iaccia.
1: C'è lo stato il motivo di tutti i ritornati buoni, di lasciare qua Sankt Moretti, illustre, mondane, da voi, a ritornare per il Val?
2: Prima c'è dall'87 e della mia nonna, la mamma della mia mamma, ci stava con noi in c'è, era ferma malata mein Papa, meine Mama und ich, Lisa, noch wo du warst, schon noch, da noch nicht blühe. Ja, ich bin so leid in Chai, mein Papa, so weiß ich, nicht lasse ich noch eine Mama so leid, mit meinem Primsmeis, forse per un non, c'è tu vieni, c'è tu torni, c'è nonna non è più, c'è tu esci qui con mamma. E dite, ah, ok, qua non è un problema, se io arrivi subito da vento, qua può dare in un far. E allora sono in alto a noi, no, qua era dall'87, la nonna è l'una morta, ma a Springs da mai, dall'87, e in novembre noi conosciamo a Gabriele, la storia ce n'è una quintava. Allora è qua a terra, un spercello.
1: E se tu stai avanti, chiaro, ok, questa deve essere un'altra pizzeriosa. Non era quella che ti sembrava in una gara. In che direzione che va?
2: Io non mi fai veramente mai grande in pizza mainz. Cioè, potessi essere. Io vivia un di docelli. Vedi, cioè, tu dici, cioè, le mie amiche dicono, sai, stagliamo questa frega. E hanno creato questo al Cinandretti. E hanno detto, io non avrò mai una detto, La Invezzer, non so se la Invezzer, forse è altra gli altri, forse non è qua proprio c'è il Vofrega, ma io più o meno dico che ci vengo. E dice, sì, è stato, o la drogheria, quella è stata, sono stato forse un non, e donna è muda, e non c'è la piazza sulla hoppe, in un bureau, e là sono stato due giorni l'ora,
1: Also, in quel momento, comunabile a Müstair, allora, vedi, sono una famiglia. Also, vi sono primo buon, Nicolas, quello che è cresciuto a Müstair.
2: Hai, Nicolas è nascito dal 95, also, noi marità dal 93, poi c'è una marità in due asiade, primo civile, poi c'è qua eravamo con l'Italia, la Svizzera, questa è Girso Consolati, Venezia, e per tutti i documenti, e do un'immarità dal 93, qui appunto in Italia, e Nicolas è nascito dal 95 in Svizzera. C'è un erano sul dos, però la c'è dalla Hoppe, also il proprietario della Hoppe, al vel proprietario Friedrich Hoppe, venne in un'abitazione zotante. E là il nascito Nicolas ed è stato fino al Gabriele Spassagno dal 99, perché noi cominciamo qui a Fabricer, e io sono stato fino al 2000 in Ahoppe, e sono allora come spuap in marzo del 2000 e si trasferì qui anche la Noccia, qui a Santa Maria la Longa, giù c'è noi c'è le rozze.
1: Ma direi che Nicolas, se siete giunti, se prima siete giunti, se siete al... Passantau in Val. E si è un restaurante, c'è di quel stunon, Zedel?
2: A Nicolas schon. Nicolas è... Nicolas per... Also, Müstair, oder in generale, la Val, o er mia famiglia, con tutti i miei fratelli, elva os, ozzamo, elle si a metà via, ossa, elva ozzamo, c'è il novin, io verso il Friuli, val si verso Müstair, a c'era nona. Vedete, c'è noi una mola nona, che si preles, qua a Eltavella, in Romanc. E hai, el di schon ja sunt italian, ma ja sono er Schweizer. Tots due, sì, per Nicolas e Mincia Caspi, c'è Sprims, Quattarons, e la facca su scolina Noiela, ma mappi, e tutti i amici, qua erano tutti da Sionada e da Cassù, also Kindles da Cassù dal 95.
1: Cosa è lui it de farlo proprio quella midada della Svizzera di El Friau, also El Chiao. Also die eine Kause, aber du Sven, du bist auch sehr eine andere Kause. Was ist questa quella mi dada?
2: Io so dire, io non ho nessun problema. Per prima c'è non aveva neanche tempo da studiare. Io ero sempre concentrata da chiudersi al pop sta bene. Mi sono contenta. Io sono contenta. L'unico che esprime mai dice a mia mamma un calcio. Perché c'era una risata da lavoro, alzo qua, alzo sta bene a ciò, beh. Perché noi non una grande acciai, la non era del tutto finita, vedi una, io ero veramente di una qua con la ora, anzi, vedi una da città, e da nana. Io sono un cerchio nella lavoro, e quell'on sono andato in Awast, c'è quella è da qui, ed era una cialurs, ed era veramente le grandi firme, tutto sarà, mi ha scritto il curriculum, mi dice qua è sceso, e sono andato intorno per le firme, a darne, dite, a voi nella lavoro, e la fin da Awast del 2000, ne ho avuto un lavoro per un Però in Svizzera, da Walzenhausen sul Büro, mezzo di, qui a spera a San Giovanni al Natisone. E allora era, per me era quel top perfetto. E aveva veramente tutto qua c'è voi. Qua c'è, ci dovrò per stare, per essere contenta.
1: A te quella lavoro, è di buon restau, allora qua vai stau, ma in un primo passo, per spai una voz, è la vita professionale, allora là vai anche il decorso del zonzo di una stata all'andrevia.
2: Sì, io sono stata in agenzia per quella firma, io avevo, non erano in otto giovani e tutti erano in collezione con la Svizzera, praticamente non avevano tanto da non tutto svizzertutto, quindi cioè, tutti erano italiani, però nasci e cresci in Svizzera e dopo tornati in patria. E noi avevano un super team e noi vendevano praticamente per la zoppia da legno e zoppias da bureau in Austria, Germania e in Svizzera. E noi praticamente il terzist per questa firma e con cui c'è il chef era in Svizzera. Era poi veramente un dei giorni super. Also, io veramente... La Svizzera non mi mancava, perché c'era di una... Io ti volevo praticamente da buon'ora alla sot fino a luna ti volevo svizzertutto. E allora non c'è, e come si può avere i romanzi, e come sono romanzi italiani. Also, il primo anno non è obler badaccia, l'idea era veramente una, la Svizzera era in colleazione con me.
1: Also, un mix perfetto, quasi, è lontano dalla patria, il decorso del zonzo è lungo la Selina venire a vittire, l'età di proprio nascita di Ucao, a dosa, e si dice, con un e diventa sei zonzo che usasse osa cao. E se sono da più italiana, friulana, ni appunto non si sa se è spagnola da mondo, se si dice in una giaura, ad in una giaura, appunto, 26 anni, se le regisce cosa qua?
2: Also, io sto a dire, also, prima di tutto, anche il cor, sono io, giaura, sono da Mustair e non da nulla altro. Also, qua, esce... A mio oz ci mi dicono, è la Svizzera, che per me io sono contentissima, per me è qua e c'è, e mi possono dire, ah, tu sei anche extracomunitaria, va benissimo, ci tengo la mia patria. No, also, Svizzera resterà di una Svizzera, io è un bellissimo paese, il Friuli, io non ho nulla di nessun problema da ambientare, perché c'è il Friulaune talmente spera al romance e era la cultura veramente del Friul è un po' grigionese diciamo la verità also, è molto simile e non ha veramente also, io dico di una se adesso so scegliere io fes da dicembre fino a marzo su a Mustair. E do diciamo in primavera sta qui però l'autunno eravamo così metà also l'inverno si così perché c'è una viene al tempo schiese e la neve qui stessa sbattere su verso l'Austria fino a non è qui la neve ma stessa sto saltando un po' con l'auto per tallacciare la neve e non è la stessa neve così
1: also metà fosse più o meno ideale. Voi siete aber tutina anche in colliazione con la Val Mustair. Voi siete regolare anche in patria, già in Sciaia.
2: Sì. No, noi siamo due fino a tre anni all'anno esce in Val. E in Ust, le prime due semine da Ust esce a Duna Cassù, perché ci ho detto noi, io non mi sfrallunza, ma Cassù, e la mia mamma, ma Cassù, ma esce qua non fisici, non fisici gli stessi Cassù, perché qua. Quando arrivi neanche da Mülderater, perché mi sono stessa, o val, in tre semine si va su letto, perché c'è un'ora che non può andare, va lì su in val, per il col velo e a dire spazio, perché c'è tal

0: Pritaĉa elis imperfekcionist. Quai ci tuca da dorcia es tota del. Also l'anno metti au... Ja, wenn ihr ein Schüter ist, hey, super, ma per mai ist eine Erbe so verde oder ein paar Jelgo non ist proprio interessant. Ma el, per el sto esser, per mai in cia schon, hai in cia na jent, mis orden, mia struktur, ja stu niente cia, ja sun una cista erienta cia, also, ja poi stare un di inter pacifica cia, ir orignerti, far questi, far cia, oder, ir su in biro cassu, oder, non ha ni, ja stu niente cia, erienta cia, ja veni erienta intuarn, ma erienta cia.
1: Nu stai nos a cau, in momento s'ma nos angoniert, perché se c'ha ta clampau a casa sco que tu na te la Lisa, aber i tu i dat è anche altres realitats e la vita della Lisa, a ter quais sau de scusa se che mi è una visita regolare sia Udine, a bei brel aperitif, a la menos è anche, aber in Sventer laut, cosa sta al primo piatto, in te genualti, pulpius, cum bia histori, ad es pi probabil anc mili autres, che nos vai nos anianc a un giupede da discussiona, per forza sarà giù quel capito d'amore. Dai una canzone, che sotto strehesce a quella historia d'amore.
0: Also, hai una canzone che mi piace a boccar bain, also es da Irama, ovunque tu sia, ci desi una canzone d'amore veramente, non gli osa proprio amore per l'uomo stesso, però in amore le altre persone ci non sono più, e desi una canzone bellissima, cioè a me piace benissimo. E se poi quella canzone veramente era colire, non gli è con l'amore, con un l'uomo, ovunque tu sia. E se tu dà quella canzone, forse in clias.

0: Bimbe, bimbe, dove siete? Andiamo? Andiamo, bimbe. Blaise dice, ma tu non hai del tuo cento. Ma dice, ma ho succiuto niente. Quelle sono intelligenti. Per me sono belle. E ti danno un uovo, e a me scientisce mas uovo. Io non mi innamoro con queste zialine, c'è la vagina di una Lisa, e te la spilla vento, quella spizza, e te la smette da c'è la vatna. E ho detto, no, ma lascia qui per piacere, perché c'è io c'è una resta, io ignoro e te la do niente. Io se quest'anno, da 4 mesi, ci sono da questa vatna verso me, e appunto tre zialine sono da mia sora, ci è morta avanti un mese e mezzo, e ha una trasmessa insieme al Concellas, e io venivo ad un'ora, buon'ora, e erdo mezz'ora c'è un'occasione, a dar cornflakes, e la sa niente c'è cornflakes, io compro cornflakes per palelas, e c'è una altra resta sclapa per quella. E io te la sclom, halt mince di, e la
1: Ad nos es nos a oda do en ton quei gran curtin che circumdesce la cia, con quei rasenin perfecta la inglesa, con mince crap ben dosta, appunto ad nos es la Lisa che ho con quella boxa cornflakes a Vus num naselas le ragazze.
0: Le ragazze e autalas clom bimbe, ci vuol dire bambine. Bimbe è un diminutivo. E io clom bimbe e elas venne sco ciaunins.
1: Lu finge a proprio ciaunins, qua venne un blidau da di. Della famiglia Falkenstein, a cui è sehr importante, Falkenstein nin, vai io se emprio, perché il oma nom nin, den ton Lisa, ha un gadina si un nom de Falkenstein. Ai,
0: quel tegni per tot mia vita, quel no doni da vent.
1: A tra quella famiglia tocca eba saude anche il ciaunin, a Kita, ca ai cau, a quella... Vai su, dite mi, quali sono i vestirci fon?
0: Quali sono i vestirci, Kindle? Quel tocca per noi. E Blairs non vuole andare qua, ma è la dorma, come ti letto. Io ho spesso. Ma idee salti scia.
1: Ok, adesso mi rendo che a chi ti fa, non si mette le bimbe.
0: Guardate, guardate, bimbe. Siete.
1: Also quella è nostra, quella è nostra da Celavar, della Saif?
0: Hai da Celavar, sono i maelle smaccagnosci, ne vengono al scuola, appunto scoccia un inz, e ella sa un inz di cornflakes. Ma in otta maglia, amici, non li ho tutti, cioè tutte certe robe non hanno neanche niente, e snopano totale. E ma tutto non era in patrico.
1: Hai. Also questo deplicamo in animal da nuz, nuztie, questo per vus depli?
0: Hai, per me, also, per me. Perché c'è mia figlia Selina, non te la svo, dice di una, quella su trides, quella su numa plagen, mamma non gli mette niente, non snert la zialina. Ziana dit, cuccia, tu non esci più qui, cuccia tu da vent, cuccia tu esci al lavoro tro, si, io, ma già vus, una bella ciaina da lei, con mie quattro aline.
1: Qua viene ad essere in progetto?
0: Qua è in progetto, sì. E mi c'è casa. Quello non è il luogo.
1: Ora siamo scoperti in via Scurtin a Santa Maria la Longa, adie da Dacca, idilla totale. Also qua hai ossi in tiara. Cosa ti metti a voi qua per quel zaccia?
0: No, qui è esiquettissimo. Also noi siamo veramente al comandamento del comune, quasi un comune attraverso la Lunga e per cui hai il nome Santa Maria la Lunga, perché ci dice un comune lungo, però quet. Noi esciamo in 20 minuti esciamo in centro a Udine, noi esciamo a 5 minuti con l'auto da Palmanova e a 20 minuti da Trieste, also praticamente un triangolo.
1: Allora mai è regolare, ma invece dicemi, bu? Also se meinst du Udine?
0: Se Udine, io non ero mai regolare. Also, io subito, perché c'è un'intrasia da Slemna a Noder, a fare acqua fitness. E allora sono su Botisham e alla 6:00 sono io a fare acqua fitness.
1: Also, fa setzni da instruzione da acqua fitness?
0: No, io faccio non faccio magistra, no, qua in Uglia. No, io faccio da 11 giorni faccio qua in una plagia e io sto bene e a buon'ora bozza, sai la forza e dici qua viene giorno, di tutto quettini, allora Also, e überhaupt io sto niente, io dopo quel momento per me soletta. Io vengo su, io vengo con l'auto, Ja, met musica, buon'ora e... Het is vlot.
1: Antes van yoga, Lisa fa aqua.
0: Aqua fitness, ha. E drie quarts d'ora con musica, folle pulle. No, qua dovri. Mi c'è un dovri, qua... Les dice, ma tu non è il tociente. Ose, ci arriva qua, io sono sulle 5, veni ore di un'ora specials, e ci sono del ciaon, e allora verso le 6 meno un quarto sono io davanti, le 6 e 10 sono io cassù, e io metto le attrezze da questa acqua fitness in l'aula, alla magistra, e qua è tutto pacifico fino a là, e allora appena c'è la metà la musica, qua è una appena solvata a scogliare, e allora qua è 45 minuti folle pulle, c'è venuta a scogliare una tomata.
1: Ma abbrusa il power o di essere buono?
0: Allora sono io veramente tutta di... Flotti a stumbain, c'è un vegno in Eada e sono nara e agitata.
1: Ose che una donna plain power, ad usa vau sempre di conoscere il uomo, il Gabriele, che usa gratna ven, perché piuttosto ebbe il recival, ad us contrasti.
0: Non sono due contrasti. I nostri kinder sono precisi le stesse. Il pop è... Pitoš Pacific šo skoses bab i Selena is a chief halt tot.
1: Ardient vif de la mamma.
0: Da la i mia mamma dice tutto daish.
1: Che vuol quei dit tutto daish?
0: Vedete, hai al ciao dur. Al ciao dur è al ciao tutto daish. Alzo quai i dice ni sci, c'è al ciao tutto daish. E quai mia mamma dice halt tot, ma non tutto daish c'una.
1: Gut, also las gallinas, al aquafit, es fet important, al chaun es fet important, la familia sowieso. Wenn so mi da uns ich Elisa.
0: Star Pacific, esser contente star Pacific, rier più i da un detto italiano, ogni giorno senza sorriso è un giorno perso. Io credo qua is azzeccato.
1: A qual ben vivi usca?
0: Qual ben vivi, hai. E da sair disso que tu dizes, mas não é proprio ninguém na velha, e são narra, e são. Forse é tenina, diz così, um com mesoma, com skins, cioè dizes. Eu dizes, mas chi se ne frega? E fece um ris, e loro passi tutto.
1: Os Elisa, a lua está em aniversário, tchum conto tchons, que fa l'età com Lisa?
0: Oh, ma non la frega niente. Mia figlia dice, mi dice, mamma, tu stai forse da datare un po' a te, eh? Perché scoccia sogna, sono piuttosto una... Ma schiaccio, ma... Allora dice, ma... Mi dice, ma questo, per esempio, è una roba da mia figlia. Io dice, mamma, adattati. Ma gli stessi. Io sono contenta... Finché ci sta bene, si è sfitti, non ha nessuna malattia e dolore, vai l'età è la stessa, non quinta, è un numero.
1: Se Gabriele è da più passa di agenza e la pensione, sco anterior carabiniere, al confine, in qualsiasi vuoi più baule, ed è ancora altri motivi, voi lo vorreste di un gadino? C'è plans alla Lisa per il prossimo sonno? Dai che ho X in plan?
0: Mince di cosa il vigno, mince di... Io non avevo mai nessun plans, also se mi schiena sta bene, tutto questo che ho una gente sta bene per me è qua ok, also plans nessun, qua ci vengono è buono.
1: Ma la lavoro qual resta?
0: Mia lavoro? Sì, io vengo a lavorare, fino alla pensione, io arrivo a lavorare, io lavoro 5 ore al giorno, da mezz'ora dalle 3 fino alle 8 sera, da lunedì fino a venerdì, e qua... Qua vai scegliere il per la via, veramente non è tutta buon'ora, tutto il tempo per mai saves. E qui è però mai a Chais, in Pasqua in hotel. Perché mia figlia è figlia del mondo. E mio figlio va e viene, ma lui è più che viene a Chais, mince due dici c'è la libera, viene a Chais. Io saremo con Marusa. E praticamente quasi ad una scuola in hotel, non è una, e allora mia figlia, mamma, oggi vengo a dormire, questa mida, oggi vengo questa, mamma, oggi fai questa, mamma, oggi vieni qua a mangiare pizza, tutti insieme là qua, un hotel a verde. Ossia sono i grandi, una 31 anni e Selina 23, e mio figlio più probabile, curcio il tuorno, ha l'intenzione o da far qui un toccia Thatcher Pro, o da comprare un toccia Elsa, specialmente, ha detto di una piglia tu, questo è per noi massa grande, E noi abbiamo un'abitazione più piccola. Qua si stava sotto tutte le scocci vini. In tal modo che il tuorno vedi ciò che vuoi fare.
1: A forse non c'è una nonna, Lisa?
0: Qua è veramente super. Qua è veramente sono circa sulla via buona. E spettano un po' più, anzi, erano giù blinz. E non è stata buona fine, è un pers, ma non speriamo al succedere prossima mai. Io non domando più, ma io spero.
1: Allora, Lisa fu prontissima.
0: Io non ho detto, io voglio bene, ero ad acqua fitness, qua voglio andare. E do alla ora stuni altir, ma schlotto poi io voglio andare alla ora, voglio andare a far festa, io tengo al kind, qua non è nessun problema.
1: Also, tutti gli spoli che funziona.
0: Grazie.
1: C'è che è naturalmente speciale che ho, o comunque bellezza chill della sera, hai. Noi siamo la regione del Friul, del Friaul, Venezia, Giulia.
0: Giulia. Sono quattro province, qua è Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.
1: A Debra, su quella specialità del Friul, del Friaul, su quella Cincenza, conosci la capitale culturale del Friaul, questa Udine, allora integrando il Gabriele, quasi. Allora, noi facciamo anche in un piccolo episodio la sorpresa ad Udine. Per fare la rampa, sì, il Friaul, dai la musica che ha in piazza, che è un po' più speciale.
0: Allora, la imna Friulauna, in Friulauna, c'è un po' da io credo 3 giovani sono bellissimi, per me è bellissimo, scossum proprio. Vedo c'è o se in cliente tutte le splezze, ma neanche in cliente tutte le splezze, ma per noi romanzi non è difficile. Ci dai che la canzone in cliente tutte.

0: A svento l'imni del Friaul vende di un permesso che non smondi in proprio è la capitale culturale del Friaul, quella che è Udine.
1: Ai, dal Friaul.
0: Dal Friaul.
1: Dalla regione è Trieste. Ah. Design, dal Friuli Venezia Giulia è Trieste, ma dal Friaul è Udine. Ai.
0: Vous dites, io vado agli experti per me. Oggi vende Gabriele, il motivo di cui Lisa è insomma secentata di Ucchiao. Gabriele, hai Orions? Oi! Nus Ah, è già integrato su un senso.
2: Per ascoltare noi il marito, ascolta le nozze.
0: Sì, un simbolo di sur.
1: Grazie.
0: Also, ciao alla El Friaul, a esi domenica, a poco è tuni, messa, non si va in aibo, a bonus supponin. Nous essen zwentel himni, wenn sie dicken smonen, nous on gada, però si ad Udine, qua wenn sie fac, ier sera. Aber nous era massa marsch, memme de jütels. Braun fa intervista, se schreik nous wenn spustaul intervista, ose sin domenia. Asa sin nous a kiau, boa Udine, mo bene in liuk tot speziale. Per qua vai ose agli expert, kau kumai, Gabriele, agli om, da Lisa. Sa zine a due stress plates de quei Luke, de quei Leu. C'è un scout speciale, non è un uso.
1: Ma da qui lei, quella è la seconda Roma d'era per la romance, so, più volte, avant 2 milioni, crei, so circa. Ed era la seconda Roma, questa era un Leu importante per il commercio ed era per la base, so, per i cristiani, sai. C'è da qui è signora tutta la baselza da cristiani, si sia.
0: In Balezia, Baselia, Basilica, che Lisa ha già visitato, e in questo momento ha già sentimento di essere a Mustaire, è la classe.
2: E sono molto fresca, sono molto ancora questa da Mustaire, e mi ha già in pace. Ed è un po' più grande, ma sono male. E manca un mosaico da Mustaire, qui sono, ma qui la Baselia da Mustaire è più bella.
0: Naturalmente. Oggi vanno a dire che per la vostra parte vanno a un te che discorre del Friaul. Ne, a cao è sti Gabriele, naturalmente, gli esperti. Se non si è il Friaul, le parallele dentro il Friaul e del Grigion, dentro il romanzo e del Frulan. Quai è da fare quel romanzo che non si è cao? Latina?
1: Ai, appunto, quella è una lingua dal ladino, non deriva in nu, qui dal Friaul, al Grigion, e la Val Badia dal Sud Tirol, deriva da quella lingua, dal ladino, appunto. E quella è diretta una lingua, non hai un dizionario, hai una disegni una scrittura, c'è sapò, e c'è splets vels, e sono gli stessi bot.
0: Vai per esempio, due, tre splets che sono fecci? Simili, che sono fecci.
1: Per esempio, l'esdun, il cucchiaio in italiano, in romanza, so, mustai, disegni, questi sono sdun, no disegni sedon, ater.
0: Luce nel cedun.
1: Ah, hai, appunto, hai, no le sedon, appunto.
0: Io vai per quella di vostra parte, c'è una parte più ludica, tre cartine. A forza, se non vuoi l'intorno con le cartine, hai questo punto di partenza per discutere sul Friaul la vita in Italia. Gabriele, vuoi negare?
1: Riverina.
0: Oh,
1: mamma mia, hai giusto. Io non ho giusto perso. Adesso ce l'è morta mia mamma, avanti un mese e mezzo. Mamma mia. Ma no, non è. Noi siamo italiani, ma. L'Italia è sgronda, noi siamo un po', blessed italiani non conosciamo neanche il Friaul, se tu dici a Udine, in Trentino o in Veneto, no, quello è il Friaul, ma non per noi è gli stessi, noi siamo un po' una regione da confine, qui è spera la Slovenia, 20 km, l'Austria, da qui è 100 km, un'ora d'auto, allora noi siamo usati un po' con Ausländer, era da una bella ora,
0: A c'è conseguenza per la mentalità di quelli del Friaul? C'è di un resto dell'Italia su quelli del Friaul?
1: Ma questi dici ci sono ci sono stuarnun se non bevaini e basta, ma quello non è svaira. No, no, quelle
2: Gabriele Barbe Buschlu.
1: No, no, no, appunto. Adesso avevamo 30 anni, disegni sono lì, cioè, voi siete scomontanari, tutti chiusi. Ah, però ci dicono che cura se tu vieni in Friaul do se ti accettano e allora è la buona li ha d'accordo appunto scomo stai okay. Per qua per mai
2: noi veniamo due cartine Lisa la prossima okay. Asci sti Volver
3: mai ho per questo sì.
2: Tutto bene esi tutto bene qui?
3: Tutto bene io sono contenta io sto se io vengo tutto bene io sono contenta io sto niente tutto bene
2: Politica mai ni della situazione, della lavoro, della demografia, della popolazione, della migrazione, questi sono tutti i temi che sono il resto dell'Europa è un tema. Come vedi là? Come ci là? Tutto bene?
1: Ma tutto bene, se non vedi la nostra famiglia, tutto bene, benissimo, anzi, per quai. Ma la situazione. E non è proprio, dice, boom, scoda per tutto, veramai, sai, appunto, c'è un problema dall'Europa, io non sono un blair per la politica, e quel, c'è non, e non è da essere, perché e sa da interesse dalla società, appunto, ma io sono in pensione, allora, io batto un po' per la mia famiglia e basta, io sono un po' egoista, vengo un po' più vellino, un po' più egoista.
2: Ma, Lisa, stisci tu, ci sono le tematiche che datano da discutere, dai, Penines.
3: Hai, also, già in do al Covid, hai tanta immigrazione, also, io mi da bocca, giusto in città, il suo Udine, ma deriva veramente più specifico, ma adesso ogni bocca è tutto più privilegiato, io mi da a blare, con la lavoro in sé non esiste semplice da chattare una buona lavoro, also, io sono già un blare agli auto già senza lavoro.
2: In Davosa, ultima carta, quale scienza fa Lisa?
3: La dolce vita. La dolce vita. No, io posso stare a mobile. Also, non è da plogere.
1: No.
3: Non è un ritmo, ma non è un contento. Also, per me, la dolce vita è essere contenti, stare su, vincere e avere una lavoro. Lì stesso, ossia, dolce vita, per stare a cia e far nulla, è ben... Ma in Lungarus, per me più questo è Lungarus. Also la dolce vita per me è avere altro da fare e essere contente.
2: A te, as quinta, che ti vas anche a lavorare, ti lascia anche lavorare fino alla pensione, questo di lavorare dire in motivo finanziario, ma è proprio con d'alda e qua gente che ti fa questo di niente.
3: Also in sé la lavoro, in sé è una lavoro. Però avere il contatto con le persone in sé, io ho lavorato in una grande firma di un corriere, c'è là sono 25 fino a 30 nazionalità, senti, e tu da far conoscere un montone gli altri, e qua è interessante, qua è per me bi. Vedo che tu puoi tavellare, tu puoi domandare, tu puoi teicler, tu puoi venire a savare le robe, cioè tu dici, ma... Quella cultura è totale al chatter, è quasi interessante. E loro sono qui automatici, dalla loro ci non è farsi ci bevi in qui al flot.
1: Ma la dolce vita, io non ci fa mostrare la dolce vita, appunto.
2: al home del Friaul che accetta la dolce vita a mostrare.
1: Ma io,
2: a qui osa sono gli 36 tons.
3: Noi siamo 38 tons insieme e 33 tons marità.
2: Ok, a per finire, il mistero di questa lei, di quella 36 tons essere insieme. C'è il mistero? Il segreto.
1: Il mistero,
3: appunto. Puoi dire se intagliavo nel primo. Ogni tanto mandarlo anche in quel paese.
2: Allora, il mistero è... Per mettere la gina, Gesnus, per mettere la gina.
3: Proprio bene.
1: Scotto tutto la sperin, scrai, c'è des boom, mi c'è tante si boom, mi c'è tante si nas, ma. Ai. No, io sono contentissimo, perché noi hai veramente. Io, dolce vita, appunto. Noi hai tutto, hai i tuoi Kindle, ci sono i sounds, prima, la prima roba, ed è tutta la famiglia, ai, ne vai in avanti, se va in velsa, allora mi c'è. I sa sto passer, ninguno resta su questo mondo. Ma se no, tu, non è tutto in ordine, merca sua mustare, io ho la seconda famiglia, appunto, a mustare. Quel puoi dire, direct, a so, seri proprio, dai.
2: Lui sono finì quella anti-rur, buon manco di una musica da mustare. Cosa dici se io te ne niente per Furlan?
1: Io ti vuoi ben.
2: Io ti vuoi ben. Io vado un gran piacere di essere venuto a Speresvi
0: Dein Cook in vostra vita esce in una chialura infernale. Noi siamo qui in te che è un briva da quei balletti lì che vai a fare qui o da Viert. Io le dico grazie, grazie fitch. Lisa, a Gabriele, a della tutta la famiglia che va a venire per svia, che è stata a scia verz, a divuggio il B, il buon, a lì stesso, malgrado tutto bene, malgrado mamma mia, ora un tutto dolce vita per tutti gli anni che vengono.
1: Grazie Fitch a te e a tutta la redazione da RTR. Io ci ho cominciato, adesso ho cominciato da due anni, da più io ho scolato, ho cominciato.
0: Al telesguardo.
1: Hai telesguardo e...
0: Contrasto.
1: Hai quel romanzo appunto. Beh, ho cominciato in clea tutta.
0: Adesso le sono se precisa per me un mix di romanzo. Oggi vai a fare un mix freestyle su Silvan, Jauer, Cielo e Dina. Ma io sono la prima su Silvana, Gabriele.
1: Io non conosco appunto tutta la Grisunga.
2: Ma ora in emna io credo che ho rivisto il bambino che ti clear.
0: Ok.
2: E forse è davvero.
0: A quel tia del bus è sempre stato conseguente, ma poi è greff, se non viene ricevuto a cordiale. Ha? Hai. Grazie per il fiume, Esa?
2: Grazie a te.
1: Grazie a te.
0: Io vedo il sento.

La Saira der Erter. Kun sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore da musica, Dominic Pole.

0: Il dit der RTL.
1: Od Gunnar Winkendorf beim Veni. Kulla gronda part tals vischnönkes grischunas vai finanzial mein Bein. Genef tals vain las pigrondas an giu il 2024 de plei entradas che expensas. Aber buma las pigrondas an esser contenzas o cionta dalas cien vischnönkes grischunas astian taxal lor finanzas sco en in bien stan. Tut auter gebein van momentan las vicentas e la obere gasse a quera. Per qualche grand plazzal impedesce per part che clientela a turists anflan in somma l'entrada delle sficientes, quentem pliras de quelles con entradas che in per 30 tocken sia 80% pi bassas cusitau. Ozen possessures e possessures delle sficientes a habitons sin scontrai con representants del mercato. Beinan quel sincerau de le migliorar il management, conzun la signalizzazione, in a recompensazione en forma de denes an els denton sclaus, per quaca la base legale meunchi. L'ovra a Tomara Betznau producesce puspai cum pleina main. Tenor il concern d'energia Axpo main il Lara, ca sferdenta els reactors, puspai au a frescia a vonda. Avon in Mainz eran ils dus reaktors ni deaktivai, sönter ca la temperatura da l'ara eras augmentada sin varga 21 graz. Ils incendis duaul in Francia ad in Spagna furiescem vin avon. Bain segi la situaziun e la viginonza de Bordeaux sa stabilizada la noc vargada, sot controlla segi il fiug d'Anton Eumbog. Les flommes e mai plei 15 km avon il Marcao. Tenor il presidente quel venne

0: Glieud denton bu evacuada. Ad in Spagna vale una dena il stadi d'urgenza e le regions intorno Madrid a Davila. Donda mia vart, io già vigili in abbia la sera.
1: La saira ter RTE. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

con sempre verds. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

musica. Berline Stadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per Tutti.

musica per Im Ischkadi. Per Dai. Per Mai. RTL. Per Vus.

Vitta, da Jon Guidon. La vitta es ler, e tu, o man, tu es sul ciompi il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna duna in amur, cia tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

tutti il mondo scummanzò, mirar canzon per veida la trombetta, terette te, tocco splano.

Adina Kuh, de Gian Fontana. Adina Kuh au di nom, mi bat il cor si spert. Legria va in tocan som, cum è tra il giovan vert. Adina Kuh au vese l'inel, tiu egl, carina clar. Mi oisis cosci niev sul lei, lese miu cor li già. Adina Kuh au audi il vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient. A mi sul front culme.

Cisa, da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Cisa, forz il dies strus ce tu sto scridar, e vules gent ter ceu in avo tornar.